0: piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Radio Manila. Ora esatta.
8: Sono le 2:03.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Tanuzu. Sto lavorando e vorrei ascoltare con un deca degli 883. Siete i numeri uno e vi ascoltiamo sempre.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessandro da Chieri. Mi potete mettere antidroga di Emma e Fabri Fibra. Grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte manilosi, sono Diana da Torino. Volevo ascoltare Buona Domenica e se non fosse possibile Tu mi piaci di Safe, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: la domenica.
1: Ciao, siamo Stefania e Gianni. Ci fai sentire in vacanza con me di Giorgia. Un abbraccio signorina e buonanotte.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, mi faresti ascoltare una canzone dei Police? Baci Artesia da Sydney.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Show'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao Radio Manila, sono Dario da Biella. Mi fai ascoltare Rock That Body dei Black Eyed Peas? Grazie mille.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Vanilla Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Ci fai sentire Cabana di Rama, grazie e salutiamo tutti i manilosi all'ascolto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Manu, Ale e Cinzia. Siamo di ritorno da Tenerife e vorremmo chiedere una canzone dei PTN.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

Ciao signorina 9001, sono Michele da Asti. Vorrei ascoltare se possibile Magnetic di Bausa e la vorrei dedicare al mio amico Adriano.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Amedeo da Avigliana. Ti posso richiedere Che c'è di male di Pino Daniele? Se non ci fosse, fai pure tu una canzone a tua scelta.
2: La tua

0: Ciao Manila, buonanotte, sono Andrea da Aosta. Volevo dedicare a Paolo Apri tutte le porte di Gianni Morandi, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Johnny e Domenico da Poirino. Volevamo dedicare a tutti i manilosi certe notti di Ligabue.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo in macchina per tornare a casa. Ci potresti tenere compagnia con Buon Vento di Jovanotti e Alfa? Un bacio da Cinzia, Emanuela e Alessia.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Marco da Montadalba. Volevo dedicare una canzone dei Simple Minds al mio responsabile Roberto. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Mi metti Cenere di Lazza e saluto Daniela di Saluzzo. Baci Artesia.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, mi faresti ascoltare una canzone di Tommaso Paradiso? Grazie Eugenio da Rivoli.
2: La

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Alessandro da Torino. Sono in viaggio per la Liguria e questa mattina ti chiedo Feel Good Inch dei Gorillaz.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, sono Emilio e volevo ascoltare la canzone di Da Vinci, Per Sempre Sì, e dedicarla a Teresa, Francesca, Laura e tutti quelli della linea Audi, chi non ascolta Radio Manila, non vi è modo.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Stamattina ti chiederei per favore Amore Bello di Baglioni Mango. Ti ringrazio, ti auguro un buon mercoledì, un buon riposo, ti mando un abbraccio, ti ringrazio per quello che fai per noi. Saluto tutti i vanilosi, mando un bacio a Silvia, a Elsa, a Margherita, a Eleonora e a Artesia. Un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Sommariva, a Walter di Non e alle famiglie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Anita di Benevagena. Mi potresti mettere la musica di Macarena di Lois de Rio, che non ascolta Radio Manila? E Game Over, saluto tutti, ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, per favore stamattina mi farete ascoltare Blu di Zucchero. Ti ringrazio, saluto tutti manierosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Maurizio da Grugliasco. Mi puoi mettere Che gusto c'è di fibra e 13 Pietro, grazie mille.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, buonasera, buongiorno signorina 9001. Sono Tony da Settimo e volevo far ascoltare a tutti i miei colleghi, dedicare a tutti loro la canzone dei Moda, La Notte. E chi non ascolta Radio Manila è sempre un game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
18: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
19: Sono le 5:03.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Manila, l'unica che ce le suona 24 ore su 24 per noi panettieri. Senti signorina, stamattina ti chiederei gentilmente la canzone di Boys Boys, la dedichiamo a tutti i marilosi. Salutiamo degli saluti Vita Margherita, Grande Tromba, Disco Volante, Nino Paratteggio, Gianni Ponte Carmagnola, Walterson Maria Bosco, augurando a tutti una buona giornata, Marco Passera Canelli, salutiamo il Potatario Torino e tutti quanti marilosi. Siamo Maria Pittinatrice, che dire, chi non ascolta Radio Manila e un set di Sugar Mover. Ciao da Elsa, non è panatera, buona giornata a tutti.

0: Buongiorno Radio Manila. Mi puoi far ascoltare Teddy Swims con Lose Control? Grazie Anna da Torino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno, sono Nicola. Vorrei ascoltare se possibile la nuova canzone di Sombr. Grazie e buona giornata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare magari No di Tommaso Paradiso oppure Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie e ciao da Pino.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Bambina.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Esther da Novara. Mi puoi mettere una canzone di Rihanna? Grazie e un saluto a tutti i manilosi.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare Prima Donna Like Me dei The Strats.
1: Radio Manila te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Margherita Vicente, come stai? Tutto bene? Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Romeo Santos con Dardos. Vi ringrazio, saluto tutti i manilosi. Un bacio a Daniela, a Lino, a Tonetti Righinone, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Somariva. Un bacione grande grande a te. E chi non ascolta Radio Manila è un primo.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

0: Buongiorno Manila, sono Josie da Carignano. Vorrei ascoltare aperture di Harry Styles, grazie e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, sono Federica, sto andando a lavoro e vorrei ascoltare Romantica di Ultimo.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Vi lascio assieme ad Alice D'Amico e auguro a tutti una bellissima giornata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ask yourself.

0: Radio Manila.
1: Questa mattina freschetto per modo di dire. 338 50 38 908 per questi messaggi. Buongiorno Piemonte, buongiorno Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, sempre più numerosi, sempre di più anche in vacanza con la nostra app. Mi raccomando.

0: Sciagola per un bel po', lo sento.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, ti auguro buona giornata, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci baci, Stella.
0: Stella, un abbraccio, un bacio a te, lo sapevo, eccola qui. È tornata alla grande, Holiday Rap, MC Miker, DJ Sven.

0: Sono di Manila, che bella ragazzi. Chi è?
1: Ciao Orange,
0: io
1: Manila. Mi
0: ciao.
1: Chiamo Stella. Vorrei ascoltare la musica Un momento di Anna. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, mannaggia Stella, sai che quella canzone purtroppo non è stata scelta da Anna come singolo radio, non ancora. L'ultimo singolo uscito è White Girl Wasted, ascoltiamo quella insieme, molto molto carina. Buon viaggio!

Wasted. Anna, beh, ci sta un bel bacio sulla testa dall'alto, la nostra stella. Buongiorno Alice, sono Giusita Chiarasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Perdutamente tua di Achille Lauro? Ma certamente. Grazie mille, chi ascolterà di Manile, Game Over. Ma ragazzi, come va? Come state? Stiamo riuscendo a superare questa fase dell'estate caldissima, soprattutto nelle città. Ragazzi, ieri ero a Torino, ieri sera, e c'erano 33 gradi ancora alle 11:30 di notte quasi. Mamma mia, perdutamente Achille Lauro.

0: d'artificio.
1: Perdutamente Achille Lauro, 6 e 16 su Manile Buongiornale, io sono Nicolas da Santena e questa mattina mi piacerebbe ascoltare Children di Robert Miles. Ti auguro una buona giornata e chi ascolta di venire Game Over 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Tra poco Robert Miles,
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate.

sempre bella, molto bella, che una canzone che fa sognare, musica che fa sognare. Robert Miles, Children. Devo salutare chi? Fabio, Roberta? Ciao Di Manile, è possibile ascoltare una notte forse mai più degli FL65? Grazie, buon lavoro a tutti, Fabio e Roberta. Allora, Fabio e Roberta, quella non è in playlist, ho scelto per voi una canzone degli FL65, Voglia di Dance All Night.

Voglio di Dance All Night, Eiffel 65 su Radio Manila. Ah, hai capito, abbiamo questa canzone. Eh sì, allora, richiesta da... Mentre vado verso Saluzzo, se possibile vorrei ascoltare Rivers of Babylon. Bella però, molto bella, dei Bonnie A.M. La dedico in particolare a Carl, tutti manilosi, grazie. Chi l'ascolta di Manila, Sergio di Ceretta. Sergio, eccola qui.

0: Ciao Angela, un bacio. Guarda, non sai che su Radio Manila solitamente sono i manilosi, le manilose a scegliere. E quindi?
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina volevo dedicare al mio piccolino buon compleanno della Raffaella Carrà. Volevo farle tantissimi auguri. Un saluto a tutti chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao dalla Romance.
0: E allora facciamogli tanti auguri.
2: Manila Boss, estate con noi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ah, Raffaella Carrà con tanti auguri, che ha dato la scorciacola e anche ballata, vero? Se potevate. Allora, mi fanno una domanda, ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Ma oggi sarà esageratamente caldo o sbaglio? Io volevo svegliarmi con Easy Lady di Spagna, fu un tormento nell'epoca, ma di che anno era? Era il 1900 rifatti? Sei. Chi non ascolta il mio cattivo nel Game Over, un bacio da Bettino innamorato. Allora, guardo le previsioni, ieri mi dava 37 di massima, in questo istante mi dà 38 di massima. Molto bene, Spagna, Easy Lady.

0: Carmen Hungry Eyes, la canzone di 1900, rifatti 7 però, e pensavo fosse più vecchia. Avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno. Stamattina per favore mi fai sentire Colpo di Fulmine di Lola Pons e Giò di Tonno.
0: Ah.
1: A te tutti manilosi, ti mando un abbraccio, auguro a tutti un buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio a Cristina di Torino, a tutte le mie amiche e i miei amici, grazie. Daniela da Saluzzo, ciao.
0: Ciao, qui torniamo al Sanremo del Dufritti 8, tra poco. Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: colpo di fulmine, bellissime ragazze. E questa tastierina l'avete già riconosciuta, si chiama tappeto musicale. Sì, avanti.
1: Questa mattina ti chiederei se mi fai ascoltare Viva Forever delle Spice Girls e saluto la mitica Cristina Di Bra e le sue fanciulle Francesca e Erika. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo Di Peverani, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a voi naturalmente. Posso salutare come faccio sempre tutti i giorni già le manilose, i manilosi che sono collegati al nostro streaming, per esempio attraverso la nostra app, e per esempio magari sono sulla spiaggia a correre o in montagna al freschetto.

0: con Viva Forever. Mi sa che arriva un momento super canterino, anche questo lo era, però sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Radio Manina, sono Francesco. Stamattina sarebbe bello ascoltare una canzone d'amore degli 883. Saluto tutti i marinosi ascolto, e chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, torniamo al 1985 con gli 883, una canzone d'amore.

0: 883 su Radio Manila, ma che bella ragazzi, incredibile, quasi perso la voce. No, scherzo, scherzo, dai. Andiamo a prendere un po' di freschetto in un attimo di pausa. Sì, sì, il freschetto. Sentiamo chi c'è, dai, avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao Ali.
0: Ciao.
1: Sì, dai, che stamattina ci va Yellow dei Coldplay e la mettiamo a tutto volume. E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, l'ascoltiamo subito. E invece all'inizio della seconda ora cosa ascoltiamo? Sentiamo, avanti.
2: Ciao Alex, saluti a tutti da Giorgio Camminista di Volpiano, direzione Monte Bianco. Volevo sentire se possibile la canzone di Vasco Rossi Ogni Volta e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono, a te e a, soprattutto a mia cognata Monica. Un abbraccio e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Un abbraccio a voi, rimanete appiccicati.
3: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:06.

0: L'abbiamo cantata ogni volta Vasco Rossi per iniziare la seconda ora del Manilo Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina come questo, ma mannaggia, avanti.
1: Radio Manila, buongiorno, siamo
0: buongiorno.
1: Antonello,
2: Riccardo.
1: Vorremmo ascoltare Erpiotta con La Grande Onda e augurare a tutti una splendida estate. Buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ragazzi, sapete che non posso accontentarvi, nel senso che quella canzone non è in playlist. Ho scelto per voi il grande successo del Piotta con Super Caffone. So-

0: Quanto successo ebbe questa canzone del Piotta, super caffone. Buongiorno Marilose, buongiorno Marilosi, 338 50 38 908. Ma buongiorno Alice, come stai? Sono Sabu, il calabrese del canavese, mi faresti ascoltare Trinidad di Bernabei? Ho una sana voglia di mare e di vacanza. Un saluto a tutti Marilosi, il vostro Sabu. Ciao Sabu, dai che arriverà anche la vacanza, arriva per tutti, spero, insomma, anche solo due giorni di relax può servire. Avanti.
1: Oh, Alice, sono Valeria Distra, ma te l'ho detto che questa era la mia ultima settimana di lavoro e finalmente da domenica si parte per una piccola isoletta della Grecia che si chiama Stipalea. Non vedo l'ora. Mi potresti mettere Sombra con My Body Isn't Ready? Grazie mille, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Vale, viaggetto in arrivo.
2: Ciao, sono Alessio Bernabei e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box, con Alice D'Amico.

Isn't ready su Radio Manila. Wow. 338 50 38 908. Dov'è Massimo? Ah, eccolo qua, sono Massimo da Torino. Buongiorno, vorrei dedicare a mia moglie Laura la canzone di Jovanotti, So solo che è la vita. Oggi è il nostro anniversario e più passa il tempo e più la amo. Grazie. Ma che bella, a noi piacciono questi messaggi, queste dediche tantissimo. Noi amiamo l'amore, lo sapete. Da sempre Radio Manila ama l'amore. Jovanotti, So solo che è la vita. Vita.

0: Su Radio Vanilla. Allora, abbiamo la nostra Lauretta. Chi c'è?
1: Ciao Ali.
0: Ah sì?
1: Come stai?
0: Bene, tu?
1: Stamattina è di nuovo caldo già dal mattino, eh? Porca miseria. Allora, stamattina una canzone di Ernia. Stasera abbiamo il concerto al Flower Festival qua col Legno. E chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over. Dalla ora di Collegno. Baci baci.
0: Baci Lauretta, no, è che è tutto caldo, praticamente i muri sono caldi, le strade sono calde, le case, i pali, gli alberi sono caldi, a parte le foglie, ma è così, è tutto caldo e quindi...

0: Avete visto l'ambientazione giusta di questi giorni? Ho postato la mia solita follia sui social. Ecco, praticamente farà meno di un'ora, sarà esattamente così. Chi c'è?
1: Aris, buongiorno, sono Lele, ma c'è lei di Settimo. Stamattina volevo ascoltare una canzone di Supertramp dedicata a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è gay. Muove.
0: Ciao Lele, arriva tra poco
2: Manila Box. E state con noi. Box.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
4: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: con Goodbye Stranger. Questa abbiamo scelto per il nostro maniloso. Avanti!
1: Ciao Radio Manila, sono Cristi, sto facendo la mia camminata mattutina. Questa mattina volevo spostare DNA di Jovanotti. Se non fosse possibile, una qualsiasi canzone di Max Pezzali. Vi auguro a tutti buona giornata, un saluto a Cristi, la dedico a mio marito ovviamente. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao da Cristi.
0: Ciao, si sente un po' maluccio però il messaggino così, però abbiamo capito che vuoi ascoltare DNA di Gabri Ponte e Jovanotti. Vabbè, facciamo un'eccezione, Jovanotti è passato da poco, ma qui è con Gabri Ponte, dai che è estate e avete voglia di ascoltare la nuova musica, ascoltiamoci DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

Ho fatto un'eccezione, ma questa è una canzone nuovissima, è richiestissima. Gabri Ponte con Giovanotti, DNA. Ciao, sono Laura. Vacci piano, DM, Ercomi. Se non è possibile, Balor da Nostalgia di Olly. Grazie mille, buona giornata a tutti. Una buona giornata a te. Ascoltiamoci allora, Vacci piano. Scusa.

0: C'è Liliana, vero, che ci ascolta dalla provincia di Cosenza, che vuole ascoltare la canzone di Luigi Stranges, Stupida Libertà. Grazie, ma grazie a te, un abbraccio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh. Un abbraccio.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate, bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Bene Vagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.

0: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
1: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
2: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333-265-1149.
3: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Michelino Vinovo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Luigi Strangi su Stupida Libertà, su Radio Manila, Manila Box Breakfast. Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi sempre di mettere il vostro nome nei messaggi e di dirlo negli audiomessaggi. Ciao Radio Manila, potresti mettere Romantica di Ultimo? Grazie, ciao, dovrebbe essere Joe. Sbaglio?
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, ultimo su Radio Manila. Attenzione, sento profumo di canzone di qualche anno fa. Ah, sì. Questa apertura la riconosco. Buongiorno Alice, buon mercoledì bollente. Volevo richiederti Never Gonna Give You Up di Rick Astley. Da Cubo portatile. Grazie mille, chi ne ascolta di me, Game Over. Un bacione, Sabina. Ciao Sabina, bacio sulla fronte.

Perry Castle su Radio Manila, del Manila Box Breakfast. Come chiudiamo la seconda ora del Manila Box Breakfast? Ah, con un grande momento karaoke. Non è che più canterino questo. Ciao Alice, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Sotto Serra fa già un caldo da morire. Mi faresti sentire Gente di Mare di Tozzi e Raff? Ma certamente.

0: Questa è la versione rimasterizzata del Dufritti 18, Raftozzi con Gente di Mare su Radio Manila, 338 50 38 908. Per i vostri messaggi, chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buon mercoledì, sono Tiziana di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare Stella Stadio Umberto Tozzi.
0: Dedico
1: a te e a tutti i tuoi colleghi, ringraziandovi di cuore della buona compagnia che ci fate sempre. Tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono, augurando una buona giornata, sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Tiziana, guarda, purtroppo come senti Tozzi è proprio passato, devo aspettare ancora un attimo, però ti mando un abbraccio, avanti.
2: Buongiorno Alice.
0: E dov'è?
2: Ci si farà ascoltare una canzone da tutto all'improvviso? Se non è possibile non mollare mai di girarsi. Grazie per la giornata, che non ascolto Radio Maria Nuova, spero di seguire la nostra, ciao ciao.
0: Marcella, ma stai facendo una camminata veloce? Sì. Allora, prime news della giornata e torniamo con gli zero assoluto all'improvviso. Rimanete appiccicati.
3: Radio Manila, estate. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 8:03.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchini.
6: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerea iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
5: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
7: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3 il risultato dell'azzurro e può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri.
5: Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora, ai quarti anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accenti cadono

sorriso, sei sveglio, si accende la luce. Rimane il ricordo di scene confuse e quel che era ieri, con tutti i pensieri, se n'è andato.

Zero assoluto all'improvviso. Abbiamo iniziato la terza ora del Menu Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Iniziamo con un messaggio di testo stavolta. Va bene, ciao Alice, come stai? Vorrei ascoltare Perfect, la versione con Bocelli, oppure fosse già passata Buio negli occhi di Lazza. Sono Linda, ti mando un grosso bacione dall'alto sulla testa. Un saluto a tutti Manilosi, ciao Alice. Ma te lo mando io il bacione dall'alto sulla testa. Mua! È arrivato?

0: Ancora Andrea Bocelli, Perfect Symphony su Radio Manila. Sentiamo l'audio messaggio al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, puoi mandare un grande amico in me per Antonella, la mamma più bella. Grazie, ciao.
0: Ciao, e mannaggia, non è in playlist però, ma rimanete qua che passa un sacco di bella musica su Radio Manila. Avanti.
2: Ciao Radio Manila, io vorrei ascoltare una canzone di Anna Adolescente. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao. Ma il nome ha detto? Ah no, finisce così l'audio messaggio?
2: Ah,
0: vabbè. Ah, aspetta.
2: Io sono Erika di Torino.
0: Ah, vedi, era in fondo al messaggio. Ciao Erika, un abbraccio. E in arrivo possiamo, signorina? Regia? Sì, possiamo suonare di nuovo Anna. E allora arriva 30 gradi.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Voglia di convenienza.

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena a Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Paraita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Abbiamo scelto 30 gradi, il singolo super estivo, mannaggia, il Dofritti 24, come vola il tempo, eh? 338 50 38 908, abbiamo un mini maniloso.
1: Ciao Radio Manila, sono Gioele.
0: Ciao
1: mi
0: Gioele.
1: Potreste mettere Pastello Bianco dei Pinguini Tattici? Grazie, chi non ascolta Radio Manila e game over.
0: Ciao Gioele, un abbraccio. Eccoli, PTN su Radio Manila.

0: Qui PTN, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Maria. Adesso ditemi, cioè mi ha dato del vecchio, mi ha dato del rink, ma e devo mettere pure la canzone, ma no.
1: Indovinello per Aziz del mercoledì. Quel pezzo, Aziz, quel pezzo che fa fermate, fermate, Aziz, mandatelo via, fermate, andate via, Aziz, Aziz.
0: E poi mi scrive il titolo della canzone dicendo sei vecchio, non lo puoi scoprire. E poi dopo mi chiede anche il bacio sulla testa. Diego vuole il bacio.

0: R.E.M. con Ma Baker su Radio Vanilla. Abbiamo la nostra Manilosa, abbiamo la nostra Angela.
1: Ciao Alice, sono Angela di Torino.
0: Angela,
1: un buon mercoledì a tutti e anche a te un abbraccio. Volevo ascoltare Apologize delle One Republic, mi pare. Comunque Apologize, grazie, un saluto a tutti e ancora un abbraccio a te. Ciao da Angela da Torino, e qui non ascolta Radio Manile che muove.
0: Ciao Angela, un bacio a te sulla fronte. Timbaland insieme a One Republic con Apologize arriva dopo la viabilità.
2: Manila Boss, estate con noi. Boss.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Signora?
7: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
7: Scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Corso Francia e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Oggi, mercoledì 8 luglio, verrà chiusa la provinciale 255 del Colle della Lombarda, tra Prato Lungo fino al Colle per una manifestazione ciclistica, dalle 8 fino alle 14 circa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità.
17: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: e One Republic su Radio Manila.
1: Radio Manila, siamo la mamma Manu,
2: Lorenzo e Nicolò,
3: papà Alessandro,
1: e stiamo andando a fare una super mega gita a sorpresa per questi due bambini
2: in montagna.
1: In montagna.
2: E ascoltare Buon Viaggio.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ciao, e fate molto. Ciao, fate molto bene, prendete un po' di freschetto. Proprio oggi che si pronuncia una giornata rovente.
4: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.
5: Buon viaggio.

Buon viaggio, Cesare Cremonini. Share the love, share the love, share the love. C'è Beatrice? Ciao, da venire, sono Beatrice. Volevo ascoltare Vulcano di Francesca Michelin. E noi con molto piacere l'ascoltiamo, la cantiamo tutti insieme a squarciagola. Vulcano.

Franceschi Michelin con Vulcano. Mannaggia, vola il tempo. Ciao, sono Manu, potreste mettere Quando sono morto di Nasca? Grazie mille, che ascoltatemi nei Game Over, volentieri. Volevo salutare ancora tutte le banilose e malose che sono collegate al nostro streaming, a questo sono veramente tanti, tantissimi. Mi raccomando, noi siamo molto curiosi, ditecelo se ci ascoltato dalle località delle vostre vacanze. È così, siamo fatti così.

0: Ce l'abbiamo al 338 50 38 908. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti i manelosi. Questa mattina vorrei ascoltare una canzone di Boy George, Cama Chameleon, penso di aver detto giusto il nome del cantante, e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono, a mio cognato Stefano il Monnezzaro di Borgomanero, augurandogli buona giornata e buon caldo, a mia sorella Antonella, sei in ascolto, e chi non ascolta Radio Manila è un game over, da Loredana da Borgomanero, buon caldo a tutti.
0: Ciao Loredana, un bacio a tutti voi. Allora, in arrivo Cama Chameleon, una canzone del 1900 rifatti 3.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
11: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.
15: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Salto nel passato, sì? Con cosa? Ah, ragazzi, io questa batteria e questo coretto iniziale l'ho riconosciuto subito. Chi c'è?
1: Buongiorno a tutti, sono Erika da Bombi e sono in mezzo al traffico, è tutto bloccato. Per favore, mi mettereste dei Duran Duran Wild Boys che mi tirerebbe un po' sul morale? Grazie, un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao Erichina, Wild Boys, Duran Duran, anche questo è un successo del 1900, rifatti 4, sempre lì andiamo a parare.

suoniamo ancora una? Ma sì, te ne suoniamo ancora una. Allora, ciao Manina, sono Alessandro Torino. Siamo in viaggio per andare da un cliente. Potete mettere Ossessione, grazie mille. Chi ne ascolta Radio Manila è game.

0: Tu hai mai trasmesso come l'emoji, no l'emoji, la gif che ti ho mandato?
1: ma no, assolutamente, ma figurati.
0: Mai
1: una volta sola, molte okay. volte, capito?
0: Ok, praticamente
1: quasi sempre
0: sì, al desk.
1: Sì, che con la testa cadente, perché comunque a volte capita di avere quella stanchezza devastante, che poi appena finisci di parlare, pum, cade la testa.
0: Esatto, cioè proprio, e non solo la testa.
1: E non solo la testa, si cade tutto, proprio vai, la gravità proprio ti risucchia.
0: È tutto cadente, qui è tutto cadente.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque, che bello, però ci stiamo praticamente, siamo ormai nella giornata, ormai
1: sì.
0: siamo in questa giornata inoltrata, direi.
1: Ecco.
0: Con no, te lo dico?
1: No, ragazzi, dai, dillo.
0: Sai che
1: Trent,
0: parlavamo della temperatura?
1: 37 perfetto, all'ombra.
0: Ecco. No, è cambiata la previsione.
1: È cambiata?
0: 38 all'ombra.
1: No, vuol dire percepiti 89 al sole. Cioè, ragazzi,
0: vuol dire che secondo me oggi saremo sui 39, sapete?
1: Oggi si schiuma, ragazzi, si schiuma di brutto. Sì.
0: Ma d'altra parte, che cosa puoi fare? Nulla.
1: Non si può far niente se non refrigerarti e rinchiuderti da qualche parte con l'aria condizionata.
0: Sì,
1: obiettivamente. Chi può, perché tanti non possono neanche.
0: Ci può mettere in freezer. No!
1: In freezer, si iberna un momento.
0: Il corpo in freezer.
1: In freezer, certo, perlomeno per ovviare.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto, per ovviare.
1: Sì, esatto.
0: Beh, per ovviare io vi lascio la mia bellissima.
1: Non so se ci sentiremo domani, se non ci siamo sciolti durante
0: esatto,
1: la giornata.
0: Ecco, se,
1: diciamo, forse.
0: Anche con il calore del mixer, che
1: sì.
0: praticamente non scalda nulla.
1: No,
0: ma in questo
1: va.
0: Caso fa. Il calore del mixer.
1: È vero, fa. E come, come.
0: Un abbraccio a tutti, Maria Rosa, ci risentiamo domani. Baci.
1: Ciao, a domani.
0: Baci, colleghissima. Cioè,
1: ciao, baci.
0: Ah, si sta benissimo.
1: Ah,
0: ciao,
1: sì,
0: ciao.
1: Alla grande.
2: Radio Manila. Estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
7: sono le 9:05.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
2: Manila News. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: E allora oggi si apre con i Pearl Jam Alive dal 1991. Benvenuti nel Manila Box Brunch, è arrivata la vostra mucchina. Sapete che io apro roccheggiando come ogni mattina, però tutto il resto d'ora in avanti lo decidete voi, che siete i protagonisti indiscussi e assoluti, al 338 50 38 908. Benvenuti, buon mattino. Lo so, andremo incontro a temperature veramente devastantemente calde, però in qualche modo dobbiamo andare avanti, e soprattutto meno male che c'è la musica che ci distoglie un po' da questo caldo. Allora io direi, senza indugio, di andare avanti subito, così di iniziare a girare la ruota. Sapete che è una cosa karmica, io dico che la ruota gira per tutti, quindi comportiamoci sempre bene, che è sempre meglio nella vita. Sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Ciao Mucchi, ben arrivata.
0: Ciao
1: Mucchi, volevo,
0: grazie,
1: ascoltare i Daft Punk con Around the World, la dedico a te, i Manilosi. Buon forno a tutti.
0: Sì.
1: Chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci baci, Stella. Mucchi.
0: Ehi Stella, ciao, ti abbraccio. Allora, bella scelta, i Daft Punk, questa canzone del 1997, ce l'ascoltiamo insieme, ci dà la giusta carica, la giusta energia per proseguire, continuare in questa mattinata che si prospetta rovente. Lo sapete che tra 11 minuti si prende il caffettino, non ce n'è.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Oh, finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
5: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Nichelino Vinovo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

Francesca Michelin, una donna non può, su Radio Manila alle 9.21 che stanno quasi per scoccare 22 in realtà. Allora vado avanti, siete già tantissimi, è bello vedervi, molti di voi magari sono anche già in vacanza, fatemelo sapere, mandatemi foto così almeno mi suggestiono anch'io d'esserlo insieme a voi. Buongiorno dagli amici di Torino, potete mettere bon ton di Lazza, saluti da Aurora e Lorenzo che stiamo al lavoro da questa mattina alle 6. Dai ragazzi, mi raccomando, forza, arriva la canzone che avete scelto e ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: Manila, siamo la mamma Ciao. Manu.
1: Nicolò. E poi Nicolò, ciao.
0: E stiamo sempre andando in gita. Questa volta volevamo chiedere se è possibile ascoltare gli 883 Nessun rimpianto. Grazie chi non ascolta Radio Manila.
2: Game over.
0: Ciao Manilosi.
1: Ciao, un abbraccio. Allora ringrazio questa foto meravigliosa del latte. C'è un latte che si chiama Mucchi, ho appreso. Vero? Beh, grazie per la foto. Chiara, forse? Giusto, detto bene, dai. Fammi sapere chi sei che ti saluto. Grazie per aver pensato a me guardando questi cartocci del latte.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: 78 sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Alla Mano e Pianezza, verso Aosta e tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 255 del Colle della Lombarda viene chiusa per una manifestazione tra Pratolungo e il Colle della Lombarda fino alle 14 di oggi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box
8: con Roberta Mucchi.

Vivi Cross, una bella botta di energia questa, la richiesta di Anto al 338 50 38 908. Vi ricordo, manilosi, che ci sono le nostre pagine sui social, mi raccomando, seguiteci su Facebook, seguiteci su Instagram e poi scaricate l'app di Radio Manila, è essenziale, so che molti ci portano proprio con loro ovunque vanno, come la nostra amica Chiara, che anche in un supermercato che vede un cartoccio del latte che porta il mio cognome mi manda la foto, grazie davvero, l'ho apprezzato tanto. Allora, vado avanti a girare la ruota. Ciao Robertina Bella, sono Paolino Panino, vorrei ascoltare qualche canzone che ti dia la carica. Hai qualcosa di Bruno Powers? Se no, una qualsiasi di Vasco. Ciao, un saluto a tutti i balordi. Allora, io che sono balorda come te, direi che ci ascoltiamo il grande Vasco del 1993, una bella botta d'energia con Gli Spari Sopra.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Mika, il suo nuovo singolo Spinning Out, ce lo siamo ascoltato insieme. Mancano 10 minuti alla chiusura della prima ora, già un'ora quasi se ne sta andando, ma noi andiamo avanti belli belli. Oh, mi fa piacere che anche Vita oggi giornata di relax, brava, così così si fa e ogni tanto ci vuole, insomma abbiamo bisogno tutti di fermarci, anche perché se no, come si dice, ci ferma poi il nostro corpo e non va bene, meglio che ci fermiamo noi scientemente. Vorrei ascoltare Perdono di Tiziano Ferro. Allora guarda Vituzza bella, intanto ti dico che ti devi godere questa giornata e lo dico a tutti i manilosi, perché tante volte veramente siamo abituati a dei ritmi che sono davvero molto molto pesanti, quindi goditi questa giornata, godetevela tutti, però fate come fa Vita, che si porta l'app di Radio Manila, giustamente, chiaramente con l'app scaricata dal telefonino, che fa? Ci ascolta, giusto? Ci ascolta, così si fa, così si fa. Allora io direi che ci possiamo ascoltare Perdono. Tu mi chiedi la versione insieme a Lazza, ma invece la signorina ci ha programmato questa originale di Tiziano Ferro e ce l'ascoltiamo insieme.

0: quella parolina tanto difficile da pronunciare, vero? Perdono, scusa, invece dovremmo utilizzarle all'ordine del giorno, a volte anche con meno orgoglio. Allora, sentiamo, anzi vado a leggere il prossimo messaggio, però volevo dire a Vita che ecco perché era programmata questa versione originale, perché avevamo anche da Chiara una richiesta di perdono originale di Tiziano Ferro, non ha specificato perlomeno di Lazza, e quindi abbiamo programmato quella, la versione, quella classica. Ciao, sono Luca da Chieri, mi puoi mettere Ti dedico il silenzio di Ultimo? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Mi sa che dobbiamo fare un'altra sfidella, vero? Pronto, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Roby, sono Alessio di Settimo.
0: Ciao.
1: Siccome ho ancora la testa Tor Vergata, volevo ascoltare, immagino, Pianeti di Ultimo. Perché comunque è stato un concerto bellissimo, al di là che non ci volevano far uscire, ci volevano tenere lì dentro. Ma polemica a parte, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao, allora sì, ci sono stati dei grandi disagi, ma a causa della moltitudine di persone che c'era, magari l'organizzazione non è stata impeccabile, ma sicuramente è stato difficile contenere tutte quelle persone e poi farle uscire, insomma, senza che succedessero tragedie. Allora la signorina ha deciso per Pianeti e ce l'ascoltiamo insieme.
2: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in pianeti.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta
4: sono le 10:01.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altre 400.000 euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Inolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: apre la seconda ora di Manila Box Brunch, Stupid Love, Lady Gaga. E ci siamo ascoltati anche questa, beh, Manilosi. Allora andiamo avanti, pronto?
1: Ciao Robertina, ciao. Bella, buongiorno. Ramona da Chivasso. Questa mattina vorrei ascoltare Ligabue con Cosa vuoi che sia. La dedico a me, a te e a tutti i Manilosi, ricordando che ci potranno essere anche dei momenti difficili nella vita, ma passa tutto quanto.
0: Vero.
1: Prima o poi bisogna solo avere tempo e pazienza, che tutto si rimette a posto. E niente. Buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci, Roby, bella.
0: Ciao, parole sante, condivido tutto.

0: che sia, tutto sicuramente passa, questo è sicuro, ecco, o perlomeno la maggior parte, insomma, delle cose che ci sembrano davvero insormontabili, che ci sembrano disagi insuperabili, alla fine poi finiscono anche quelli. Ciao Radio Manila, sono Sanio da Carmagnola, detto anche Mickey Rourke 75. Volevo chiederti Ok di Tommy Cash, chi non ascolta Radio Manila, e un Game Over, ce l'ascoltiamo.
1: Buongiorno.

0: Ciao, sono Giulia, ho 10 anni e sono al mare. E volevamo chiedervi di mettere la canzone Canto d'amore.
1: Dedicarla?
0: Dedicarla ad Achille, mio cuginetto piccolo di 2 anni.
2: E chi non ascolta Radio Manila e ti muover.
3: Ciao, ciao, un abbraccio a voi, arriva.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Ayu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Si torna indietro al tempo con i Broski Beat, Small Town Boy, mamma mia che bella. Io quando sento comunque quell'intro vado veramente indietro nel tempo, non so voi, però a me piace un sacco ed è ogni tanto bello anche andare indietro nel tempo, no? Anche se magari tante volte qualcuno mi dice a me, come dire, viene un po' la nostalgia di tornare nei tempi passati. Sì, la nostalgia, però ci sono anche dei bei ricordi, lo sappiamo che il tempo scorre, noi cresciamo, diventiamo maturi, però siamo comunque legati anche a dei ricordi, che siano belli, che siano brutti, ma che restano comunque indelebili, no? Del nostro percorso di vita. Allora, 10:25, buongiorno Radio Manila, sono Fabio dalla tangenziale di Torino, vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide, un saluto a tutti i manilosi, e se non ascolti Radio Manila è game over, ce lo ascoltiamo, il nuovo lavoro di Sara Toscano.

Sara Toscano su Radio Manila, sono quasi le 10:30. Lo sapete cosa si fa tra poco, eh? Si fa la merenduccia. Io sempre con le mie amate Pink Lady, ormai ho comprato tutto il cartoccio, le devo finire, ho comprato tutta la scatola di mele, sono 6, che fai, non le finisci? Le devo finire, sì. Ciao Radio Manila, sono Stefano, vorrei ascoltare Neon di Shiva e Sfera e Basta. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

prendo un altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila sei game over, bitch.
1: Signora?
2: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda, la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio, e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Robby Schulz, Suga, siete su Radio Manila alle 10.39, noi si va avanti, c'è voglia d'estate, c'è voglia di mare ragazzi, è normale con questi caldi, pronto?
1: Buongiorno Robby.
0: Buongiorno.
1: Senti per favore, in queste giornate calde che bisognerebbe scappare al mare per fare una buona cosa.
0: Vero.
1: O anche in montagna.
0: Sì.
1: Mi farete ascoltare Un'estate al mare di Giuni Russo? Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi in ascolto, saluto tutti i miei colleghi dell'Agri Panetteria di Casanova, un abbraccio ai miei tre nipotini e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Roby, ciao da Lino.

0: Ciao, sono Retta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Che occasione all'autostrancia!
5: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
5: da 50 anni accanto a voi.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona.

0: 2015, hashtag fuori c'è il sole, direi che sì, era premonitore. E questa Lorenzo con questa canzone, fuori c'è il sole, c'è un sole rovente, ci sono temperature veramente al limite della sopportazione umana. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, volevo chiederti, ciao, se è possibile Stars dei Simply Red, e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, pezzaccio del 1991, arriva Stars, i Simply Red su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Naike da Torino. Vorrei ascoltare una canzone di Sara Toscano. Oh, sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono partiti PTN con il nuovo singolo, perché Sara Toscano con Atlantide l'abbiamo ascoltata proprio due o tre canzoni fa e arrivano

Sento caffè. Ciao Roberta, mi faresti ascoltare Un giorno vedrai di Massimo Di Cataldo? Un abbraccio a te, chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao Cristian, allora questa canzone però non è in programmazione, ma io Massimo Di Cataldo, che ho anche avuto il piacere di intervistare qualche anno fa, te lo metto con Che sarà di me. Ce l'ascoltiamo qui su Radio Manile dal 1995.

0: Radio Sempre.
1: Ciao, sono Antonella Clerici. Se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:04.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Camera 209, Alessandra Amoroso su Radio Manila, ed è iniziata la terza ora di brunch. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo
0: Fabio
1: e Vanessa e vorremmo richiedere Baile Inolvidabile di Bad Bunny, se non fosse possibile un'altra canzone di Bad Bunny. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, non c'è questo singolo che avete richiesto di Bad Bunny, ma io Bad Bunny ve lo metto con Nueva Yol. Leggo ancora un messaggio. Ciao Manila, sono Daniel di Borgo Vercelli, vorrei ascoltare dei Don't Abaraz di Michael Jackson. Grazie mille, chi non ascolta Manila è game over. Adesso ci ascoltiamo Nueva Yol.
2: Nueva Yol.

0: siamo Anila.
1: Siamo Anna ed Eleni da Cuneo.
2: Ciao.
0: E stiamo andando nella nostra casa in montagna.
1: E vorremmo ascoltare
0: Occidentali Scarma di Francesco Gabbani.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Arriva.

0: ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333 265 1149.
5: Voglia di convertire.

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Nichelino Vinovo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Roby, Mary e Laura dalla cartoleria Musinea, anche se un po' in ritardo, c'è il momento relax anche per noi. Volevamo chiederti di farci ascoltare qualcosa di allegro, un saluto a tutti voi e tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manile, un game over, baci baci, belle, baci baci a voi che mi mandate anche la vostra foto. Belle che siete, vi mando un bacio e ci siamo ascoltati Stand di Lenny Kravitz, spero abbiate apprezzato. Ciao Radio Manila, mi chiamo Maria Sofia, volevo dedicare questa canzone a mio padre Alessandro e a mia madre Aurora che stanno facendo di tutto per me. Volevo ascoltare Viva Forever delle Spice Girls. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Meno male che ogni tanto ci sono anche i figli che si ricordano tutti i sacrifici che fanno i genitori, tutto quello che ci mettiamo per essere dei buoni genitori. Imperfetti sicuramente, non si può fare tutto giusto, però insomma ce la si mette tutta e come sapete molto bene, fare i genitori è la cosa più difficile che ci possa essere al mondo, però se poi i figli crescono e se ne rendono conto e ci ringraziano, dai, allora vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Adesso torniamo nel 1998 con le Spice Girls, Viva Forever.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola per il nostro Stefano che l'ha richiesta qui nel brunch. Allora, io vi dico che siete veramente una moltitudine e non sempre riesco ad arrivare da tutti, ma non lo faccio apposta, giuro. Pronto?
1: Buongiorno Manela, buongiorno Muki, qui è il tuo trumbolotto della Valchiusella.
0: Eccolo il trumbolotto.
1: Come stai, Roby?
0: Tutto bene, grazie.
1: Guarda questo caldo pazzesco. Ascolta Roby, oggi mi fareste ascoltare Eddie Brock con Avvoltoi? Ti ringrazio, la dedico a te, a tutti i manirosi, un saluto particolare a Vita, Daniela Di Saluzzo, il panete di Nonne Elsa e Walter, Franco di Cossasco, Savul Calabrese del Canavese, e mando un bacio a Pia. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile che muove e non è un cerromba. Ciao bella Robertina.
0: Ciao, un abbraccio a te trumbolotto, arriva a Voltoi.
2: Ci ho provato, lo sai, ma non

0: Ciao Radio Manila, siamo il panificio Chiesa di Sommariva del Bosco e vorremmo chiederti il roller coaster di Emischilla. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Dai, ascolto ancora un messaggio. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Noemi.
0: Ciao Noemi.
1: E volevo chiedervi se potevate mettere Edulcorato di zucchero oppure Altrove di ultimo per la mia bimba che oggi compie 2 anni e si chiama Sole. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao!
0: Ciao, un abbraccio a te, auguri alla tua cucciola, tantissimi auguri. Adesso arriva Emischilla con Roller Coaster, ma tra poco anche Zucchero con Delicato e Delicato. Siete su Radio Manila con la vostra mucchina fino a mezzogiorno.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Paola Turci. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
6: Seguici sui social.
7: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
8: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sveglia e Levante su Radio Manila. Salutiamo anche la nostra Cri, è un po' che non ti sento, Cri, sempre di corsa, adesso su un altro turno, mi metti al mio paese, grazie Roby. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, grazie a te, ti abbraccio.
1: Pronto? Ciao Radio Manila, siamo Cecilia, Giovanni,
2: Matilde,
3: Olivia, Nora, Nicola,
0: il ma papà, ciao
4: Stella, Simone.
1: Siamo in Sicilia e vorremmo ascoltare Limbo di Daddy Yankee. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ma che bello, divertitevi, Daddy Yankee arriva per voi con Limbo.

0: Ciao Radio Manila, siamo Stefania.
1: Ciao.
0: E stiamo andando in montagna da Camilla e dai nonni. Vorremmo ascoltare tutta l'Italia di Gabri Ponte e, se non fosse possibile, una canzone di Alfa a tua scelta e dedicarla a Camilla. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao,
2: ciao, un abbraccio. Allora dai, leggo ancora qualche messaggio così vi saluto almeno. Ciao, sono Noemi da Moncalieri, vorrei una canzone di Ultimo, chi non ascolta Manila è game over. Ultimo l'abbiamo ascoltato. Ciao Radio Manila, volevo salutare Silvia che vi starà ascoltando dal lavoro, vorrei dedicarle Ossessione di Samurai J che balleremo sicuramente stasera. Un bacio dalla Franci, da Omegna, e se non ascolti Radio Manila è game over. Buongiorno Robertina, sono Jessica da Torino, oggi un'altra giornata focosa, quindi ti volevo chiedere se puoi mettermi Ti soffro del Pagante, la dedico a te e a tutti i manilosi, mando un abbraccio enorme a Ivan, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora adesso ci ascoltiamo invece Gabri Ponte con Tutta l'Italia.

0: allora, da ieri che ci stiamo preparando al grande caldo. Al grande caldo di oggi che ci assalirà.
1: E non sono io.
0: E non sei tu la calura di oggi.
1: No,
0: non sei tu la caldana, diciamo.
1: Esatto, stavo guardando e neanche mezzogiorno e ci sono già 33 gradi ad Alpignano.
0: Alpignano.
1: Poi a Torino o in altre
0: zone chiaramente magari di città,
1: esatto,
0: dove c'è traffico,
1: dove c'è qualche grado in più, quindi,
0: per forza,
1: ragazzi.
0: Ragazzi, ci dobbiamo preparare perché arriveremo appunto alle 5 del pomeriggio a sfiorare i 37-38 gradi, quindi già ieri mi sembrava invivibile proprio il pomeriggio,
1: figuriamoci
0: a casa,
1: oggi, infatti,
0: con il cagnolino che non voleva neanche uscire, perché i nostri amici pelosetti, mi raccomando, abbiatene cura, perché anche i cani non ce la fanno, cioè non ce la fanno,
1: certo,
0: ad uscire.
1: Infatti.
0: Povere stelle, si bruciano le zampine, oltre proprio che patiscono il caldo, né più né meno come noi, ma hanno pure il pelo, poveracci,
1: ecco,
0: noi
1: quindi,
0: invece siamo depilati.
1: Sì, se hai ragione, guarda.
0: Siamo depilate, siamo glabre.
1: Sì, abbiamo pochi peli,
0: pochi
1: chi ne ha pochi. Poi ho visto in giro chi in realtà invece proprio se ne infischia della ceretta. Ma fate anche bene.
0: È vero, per carità.
1: Vanno in giro col pelo.
0: Ognuno fa quello che vuole. Sai che in Thailandia, leggevo una viral news, che in Thailandia adesso hanno inventato il croissant peloso.
1: Cioè, scusa.
0: C'è, è proprio, se
1: la
0: voi andate a vederlo,
1: pelosa.
0: Sì, andate a vedere. C'è la brioche pelosa, ripiena di crema, una,
1: ecco,
0: crema. Però se tu la ha proprio una barba, un pelo che ricorda insomma,
1: una cosa.
0: Sai, negli anni 80,
1: sì,
0: le donne in costume,
1: sì, esatto,
0: 70-80, che in costume
1: non si
0: c'era
1: usava
0: tutto
1: la quella, come oggi,
0: c'erano quei lati,
1: i ciuffetti,
0: quelle belle manigottiche. Ecco, praticamente, però sono alghe in realtà.
1: Ah, ok.
0: Sono,
1: no, mi è spaventato.
0: Alghe.
1: Detto,
0: no,
1: ma veramente.
0: Siccome ho visto dei video e ho visto anche delle fotografie, ti giuro, sembrava proprio
1: ti ricordava
0: pelo, quella roba lì, le donne degli anni 70-80 che non si depilavano,
1: non si,
0: quando le nostre zie, le nostre nonne ci dicevano uscite dall'acqua, alzavano il braccio
1: e c'era il pelo. Quella, tu ti riferivi
0: c'era
1: alla,
0: quella
1: alla
0: ciccia
1: scella,
0: poffetta,
1: non al resto,
0: quella ciccia poffetta.
1: No, non ti riferivi alla cosa, no,
0: no,
1: perché andava,
0: cioè,
1: di moda anche,
0: anche
1: lì,
0: anche,
1: cioè,
0: quello
1: lì non
0: andava,
1: si depilava,
0: di moda lì, andavi libero, cioè, anzi più cresceva più meglio,
1: certo,
0: era.
1: Mi devi perdonare, ma perché,
0: prego,
1: tu sei attratta sempre da queste notizie sulla brioche pelosa?
0: Ma non lo, guarda, ti giuro, stavo scorrendo, vedo sta roba tutta nera.
1: Ma
0: io
1: che,
0: poi
1: che
0: adoro
1: tipo
0: i croissant.
1: Era un croissant,
0: sai,
1: o un cannolo?
0: No, era un bel croissant, bello.
1: Ok,
0: sai che
1: male.
0: A me piace molto il cornetto, il croissant.
1: Certo. Il cannolo, no?
0: Anche il cannolo, moltissimo il cannolo.
1: Non
0: uno dei
1: dubbi,
0: miei preferiti.
1: A chi lo dici?
0: Quando sono stata in Sicilia, sai quanti ne ho mangiati?
1: Poi quelli siciliani.
0: Ma scherzi, sono
1: imbattibili,
0: sono tra,
1: quindi,
0: i migliori, anche no, veramente noi siamo molto golosi, lo sapete, però vai a vedertelo adesso dalla Thailandia, è vero che è stata
1: sono
0: una trovata, è stata una
1: vedere.
0: Trovata, perché adesso vanno lì da tutte le parti per farsi la foto con sta roba,
1: la brioche pelosa,
0: a prendere la brioche pelosa, ma proprio vi giuro, sono alghe, ma è una roba,
1: sai, fa impressione. Sai che hai dato un'idea ai nostri amici che hanno le pasticcerie e tutto quanto,
0: ragazzi,
1: fate sta brioche pelosa,
0: perché,
1: per favore,
0: sì, perché poi diventa virale, tutti vengono a fare i reel,
1: esatto.
0: Intanto adesso vedi con la frutta realistica,
1: esatto,
0: cosa
1: brava,
0: si sta facendo,
1: che va tanto di moda,
0: tanto,
1: ma
0: di
1: poi
0: moda.
1: Anche qualche anno fa la brioche cubica, cioè
0: cubica,
1: quindi
0: buona,
1: fate
0: quella.
1: La brioche col pelo,
0: fate la brioche col pelo, vedete voi, insomma, vabbè, adesso poi vedrai tu i commenti dei maliosi, non vado oltre. Allora io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci risentiamo domani, buona banana a tutti, occhio al pelo.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 12:03.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano, impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari, la Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400.000 euro. È tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: E allora, dopo le brioche pelose, tra l'altro è vero, su TikTok ci sono le immagini, i video di queste brioche che hanno l'alga, il ciuffetto d'alga, che veramente sembrano peli, no, è una cosa che proprio fa impressione. Tra l'altro mi ha anche scritto d'estate, e anche no, per carità, con il caldo che fa hanno ragione. Va bene, allora dicevo, siamo pronti per iniziare l'appuntamento senza peli sino alle 15 del Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908, e abbiamo il messaggio audio di chi? C'è chi sta al mare a quest'ora, capito?
1: Ciao, sono Giulia, ho 10 anni.
0: Ciao.
1: E sono al mare.
0: Beata te.
1: E volevamo chiedervi di mettere la canzone Canto d'amore.
0: Va bene.
2: Dedicarla?
1: Dedicarla ad Achille, mio cuginetto piccolo di 2 anni.
0: Va bene.
3: E chi non ascolta Radio Manila, ti muove.
0: Ciao. Grazie, arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore per i nostri Manilosi al mare. E allora vedo nella foto che mi ha mandato Vita una cassetta con fagiolini, poi cetrioli e zucchine. Ed è raccolto dell'orto dei genitori.
2: Pompi, ecco l'orticello dei miei genitori, cosa hanno prodotto. Questo, buono. Vabbè, ovviamente è solo una piccola parte. Se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare Tamo Tamo di Rosanna Fratello. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i Manilosi, un bacione in particolare al Trumba, le ragazze del gruppo, il Bettino Innamorato, i panettieri di None, e Paolo di Alpignano e Marco della pasticceria. Ciao da Vita.
1: Ciao Vita, grazie, un abbraccio. Allora, c'è questa versione del 2024 del brano di Rosanna Fratello, Se Tamo Tamo.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tra la scelta musicale della nostra malilosa Graziella che voleva ascoltare Anna, e adesso invece arriva il messaggio audio di Giorgia. Ciao,
1: ciao
0: Giorgia.
1: Ciao Davidino, sono Giorgia, volevo chiedere la canzone di Michael Jackson, They Don't Care About Us, se fosse possibile. Auguro a te, a tutti i malilosi in ascolto, la radio tutta, una buona giornata, anche se un po' molto calda,
0: molto calda, e sarà ancora più calda più tardi.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Giorgia, un abbraccio, e arriva Michael Jackson.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Saluto Giorgia che ha richiesto Michael Jackson e mi fanno sapere che a Borgomanero in auto all'ombra ci sono 43 gradi, ragazzi, ma l'avevano previsto, no? Sarebbe stata una giornata infocata questo mercoledì 8 luglio. E arriva anche la prossima scelta musicale con un messaggio audio da parte della, no, anzi delle nostre amiche. Ciao.
1: Siamo mamma Lauretta, Emma e nonna Maria, tre generazioni, ed è un caso bellissimo. Ci faresti sentire Arca di Noè di Mannarino?
0: Va bene.
1: Un bacio grande chi non ascolta Radio Manina, in Super Game. Oh, beata gioventù, lunga vita di unicorni sempre, Lauretta, un bacio.
0: Ciao, e fa caldo, ragazzi, fa tanto caldo.
2: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare.

vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

0: Ciao, sono Alessandro Manarino, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: 8 sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.

Gaia con Sesso e Samba, la scelta musicale di Maria Grazia. Arriva anche il messaggio di Stefano che scrive: ciao Manila, vi ascolto da FM, potreste mettere Sei Persa di Sfere e basta, e chi non ascolta Radio Manila Game Over, grazie mille. Ha scritto abbastanza, ha ragione, cioè non basta solo, ce n'è fin troppo. Allora, in quel brano non è in singolo radiofonico, non è in rotazione, ne ho scelta un'altra di canzone. Se non sbaglio era l'estate del 2019 e andava in onda questo brano di Sfere Basta insieme a Mahmood, si intitola Calypso.

Saluto Stefano, ciao, buon pomeriggio e saluto anche Beppe da Torino che scrive: ciao, mi fareste ascoltare l'emozione non a voce di Celentano? La vorrei dedicare al mio cuore verde, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un saluto a Beppe da Torino e un saluto anche al suo cuore verde.

Adriano Celentano, l'emozione non ha voce. E adesso è arrivato questo messaggio che leggo. Ciao Radio Manila, non scrivo mai, ma vi ascolto sempre. Ma penso che oggi sia importante fare questa dedica. Vorrei dedicare, Se ti potessi dire di Vasco, alla mia migliore amica Giada. I mesi precedenti sono stati duri per entrambe, ma la vita ci ha insegnato a sopportare, ad andare avanti e a vivere. E quale canzone più adatta a questo? E vorrei dirle che la sua amica ha appena acquistato i biglietti per il giubileo. Si vola a Roma. Ti voglio bene, amica. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, Anna di Barriera.

0: ti potessi dire.
1: Manila Box. Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333-265-1149.
5: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Irama con Cabana. Allora volevo anche salutare Salvo da Mirafiori Sud e salutare anche Enrica che ha scritto ciao Radio Manila, volevo ascoltare Metà della mela di Ligabue e dedicarla a Sofi e Ale per per l'inizio di questo giovane amore. Scusate, ma stavo leggendo il messaggio e praticamente niente, non ho fatto caso. È dell'inizio di questo nuovo amore, siamo davvero molto molto contenti. Allora, in bocca al lupo a Sofi e Ale e ascoltiamo Ligabue con La metà della mela.

0: Ligabue, la metà della mela, la scelta musicale di Enrica, che voleva dedicare questo brano a questa nuova coppia, a questo inizio di questo amore giovane tra Sofi e Ale. E adesso invece arriva la prossima scelta musicale, c'è Mirko da Torino che vuole sentire il nuovo singolo di Gianna Nannini e Marrakesh.
1: Cercherò

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran, rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
4: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora a un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
3: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchidi.
5: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
1: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

Harry Styles con Dance No More apre la seconda ora del Manila Box Banana Time in questo caldissimo pomeriggio. Lo so, mi hanno già mandato altre foto i malilosi, 45 gradi in auto. Allora, cerchiamo di regalare un po' di freschezza, almeno con la musica, le canzoni che richiedono al 338 50 38 908. E leggo il messaggio di Antonella da Moncaglieri che scrive: ciao, puoi mettere una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari e dedicarla alla mia collega Stefania che mi sopporta tutto il giorno, con sto caldo poi. Antonella da Moncaglieri. Ciao Antonella, un bacione, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wanna Be.

0: lontano da me.
1: Giovani Wannabe, la scelta musicale per la nostra Manilosa, che ringrazia la sua collega perché la sopporta tutti i giorni. Guarda, ti capisco. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, sentiamo chi c'è con noi. Ciao.
2: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro. Mi metteresti Costo una caldo. Canzone di Vasco Rossi oppure una di Lucio Dalla?
1: La seconda.
2: Grazie, che non ascolta Radio Manina e Game Over.
1: Ciao Maria Grazia, arriva Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.
3: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
7: Seguici sui social.
8: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

un po' al periodo, all'estate del 2020, questa era una bella canzone, tornavamo liberi dopo essere stati rinchiusi per mesi e mesi con il Covid nell'estate, forse una stagione meravigliosa, bella, anche se fa caldo, perché poi grazie alla musica ci fa tornare indietro nel tempo e ci fa tornare anche dei ricordi meravigliosi, bellissimi. Allora abbiamo la scelta musicale della nostra Manilosa, ecco lei sì che sta bene, la Sirenetta di Andorra, che vuole ascoltare una canzone dei Black Eyed Peas con Pump It. E allora buon pomeriggio caldo, la nostra Sirenetta di Andorra.

0: per la nostra Manilosa, la Sirenetta d'Andorra. Dopo la Sirenetta arriva quell'acciughino del Bettino. Ciao acciughino, buongiorno.
1: Buongiorno. Innamorato. Allora, fa un caldo infernale.
0: Ma va.
1: Ma forse c'è un po' da smorzo questo caldo africano. Senti, sto andando al corso e volevo sentire Uragani di Clara.
0: Va bene.
1: E ricordo a tutti che se non ascoltate è magnifico, bellissimo Pompi tutti i giorni. Siete cattivi, non è che
0: più.
1: Ok, buon mercoledì a tutti.
0: Grazie.
1: Tu sei bellissimo comunque.
0: Anche tu, Acciughino. Ciao. Ciao, buon pomeriggio, Acciughino.

0: Clara con Uragani per quell'acciughino del Bettino. Sarà pure sudato, l'acciuga sudata. Ciao Radio Manila, sono Fabio dalla tangenziale di Torino. Vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide. Un saluto a tutti i manilosi e ai colleghi che sono su strada. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Allora, salutiamo i nostri amici e ascoltiamo Sara Toscano con Atlantide.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

0: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un incendio, la A32 Torino-Bardonecchia è chiusa tra gli svincoli di Ux e Ux Est in direzione Torino. Per un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Infine ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 106 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Gemme in orario 7:30-17:30. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.

0: ascoltare i Maroon 5. Saluto Daniele e saluto anche il nostro amico che vuole fare una dedica. Secondo me c'è del tenero, è così, vero?
1: Ciao Radio Manila, io volevo dedicare una canzone speciale al mago di Murano, che ho un debole per lui e non ho il coraggio di dirglielo.
0: Ormai
1: comunque
0: gli
1: dedico questa bella canzone.
0: Si sta ascoltando.
1: Che spero li possa ascoltare. E vorrei tanto che fosse in ascolto e fosse felice, insomma, ecco, di questa canzone. Ma una qualsiasi di Nino D'Angelo, lui le gradisce tutte.
0: Va bene.
1: Grazie mille. E chi in ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie. Allora, facciamo così, mandiamo in onda il nuovo singolo dove troviamo Fabio Rovazzi con Arisa e anche il grande Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

0: La costiera amalfitana, la scelta musicale per il nostro Maniloso. E adesso, in questo splendido e caldo pomeriggio, arriva anche il messaggio audio della Becky. Ciao Becky, non mi dire che muori dal caldo, per favore.
1: Oppi, fa caldissimo, caldissimissimissimo. Buongiorno Manilosi dalla Becky. Ma senti, mettimi una canzone estiva e decidi tu. E magari ci mangiamo anche una fetta di cocomero sentendo la canzone estiva. Chi non ascolta anche Radio Manila è game over. Scusa, ciao Becky, dalla Becky, più accaldata che mai.
0: L'ho capito. Allora, già sappiamo, no? La Becky ha che lavoro che fa. Poi questo segnale acustico che sentivo in sottofondo mi sembrava Ero. No, Becky, è tutto a posto? Sei in auto? Arriva Mango con Bella d'estate.

0: erano i sensori della macchina. Nulla di che, tutto in ordine, niente a posto.
1: Sai che mi hai fatto preoccupare? I sensori della macchina, scusa, ma cosa stavano sentendo i sensori? Perdonami, che erano lì che continuavano a suonare. Vabbè, non voglio saperlo. Cosa combina la Becchi in auto quando fa caldo? Allora, arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Max da Torino. Voglio ascoltare Annalisa con canzone estiva, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Quando

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Spot. Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: settembre con il nuovo singolo Due settimane, e adesso arriva il messaggio della nostra Manilosa. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao di Manila, sono Gaia, volevo chiederti Black Nirvana di Elodie. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao Gaia, arriva Black Nirvana su Radio Manila.

Allora mi fanno sapere che a Torino, zona centro, sono già arrivati a 38 gradi. Beh, le previsioni le avevano detto, quindi salutiamo i nostri amici che mi hanno mandato il messaggio. Buon pomeriggio, speriamo non troppo soffocante. A voi arriva il messaggio di Paolino Panino. Ciao Pompi, sono Paolino Panino e vorrei ascoltare qualche canzone che ti dia la carica. Hai qualcosa di Bruno Power? Se no, una qualsiasi di Vasco Rossi. Ciao, un saluto a tutti i balordi. Allora, salutiamo Paolino Panino, che già dal nome, guarda, mi fa venire fame, e ascoltiamo Vasco Rossi con Rewind.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta,
3: sono le 14.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Davide Pomponi.

0: E un po' di freschezza ai nostri manilosi, almeno in musica. Ecco, richiediamo tutte canzoni belle fresche, estive, no? Che ci fanno cantare in maniera allegra, così non pensiamo al caldo, perché fa veramente caldo. Me lo dimostrano i nostri manilosi con le foto che stanno inviando tramite WhatsApp. Allora, ciao Pompi, Corriere Blessed, zona settimo torinese, 39 gradi. A Sanfrey, in provincia di Cuneo, invece 40 gradi. E 40 gradi ci sono anche ad Ivrea. Insomma, ragazzi, prima ho visto anche una foto di una manilosa che mi aveva mandato, 45 gradi. Quindi dipende, ovvio, se l'auto è al sole, con queste temperature arriva sicuro a temperature pazzesche, insopportabili. Speriamo che i nostri manilosi abbiano l'aria condizionata all'interno del proprio veicolo. Allora, buon pomeriggio a voi, questa è l'ultima ora del Manila Box Banana Time, ma non del Manila Box, perché continuerà poi con i miei colleghi. Ci sono le vostre canzoni preferite richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. Allora, volevo cantare la prossima canzone, ma è complicato. Faccio i complimenti al Santiago che canta questa canzone. Ciao, sono Greta, vorrei mettere Ex della Ex, e chi non ascolta Radio Manile, game over. E arriva Santiago con la Ex della Ex.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche, non ho frane.

ex della ex, gli ex della ex, mamma mia, vabbè, dai, sono tante. Allora, arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio del nostro Mariloso che scrive: ciao Davide, mentre sono in pausa pranzo, mi faresti ascoltare Marra e Nannini con la versione 2026 dell'America? Grazie, firmato Marco.

Gianna Nannini e Marrakesh, questa era la canzone scelta dal nostro maniloso Marco. E adesso arriva la prossima proposta. Buongiorno Pompi, sono Mattia da Novara e volevo dedicare una canzone di Oliver Tree a Francesco e Paolino, Sud America, che oggi dovevano andare al suo concerto, ma purtroppo non è possibile per quello che è successo e che sappiamo purtroppo. Volevo salutare anche il Conte Dracula, che è a casa in malattia perché non vuole più fare straordinari. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. E fa bene, non l'ho capito, io con sto caldo gli straordinari. Vabbè che si guadagna di più, però ragazzi, si soffoca dal caldo. Salutiamo i nostri manilosi, arriva Oliver Tree.

0: Manila Box.
1: Ciao,
2: siamo gli Studio 3.
1: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Voglia di convenire.

0: bambino.
1: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
1: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
1: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Nichelino Vinovo.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E Fabri Fibra antidroga e arriva il prossimo messaggio. Buongiorno a tutti manilosi, oggi è il compleanno di mio padre, il signor Salvatore Santoro. Siamo in viaggio insieme in macchina per lavoro, vorrei fargli una sorpresa e dedicargli una canzone. Sarebbe possibile Sei un mito degli 883? Grazie a tutti, auguri papà, se non ascolti Radio Manila sei game over. Auguri!

0: Molto bello il messaggio che ho letto poco fa, perché oggi è il compleanno del papà del nostro Maniloso. Lui si chiama Salvatore ed è in viaggio con il figlio, e il figlio vuole augurare buon compleanno al suo papi. Un abbraccio, ragazzi. Allora, mi fanno questa domanda, a me la fate la domanda, scusate. Allora, ciao Pompi, ma secondo te cosa vuol dire che lui allunga la mano e si tocca l'America? Proprio quello che hai pensato. Eh beh, ragazzi, esplicito, no, il pensiero. Allora, ciao Pompi, sono la postina del Monferrato. Con queste temperature è iniziato quel periodo che gli utenti vengono a ritirare la posta. Già hai nausea per il caldo, e in più, signori, mettetevi una maglietta, panza e peli tutti sudati. Dedica per favore ai postini e corrieri una bella canzone. No, ma veramente, scusate, ma arrivano lì senza la maglietta, con la panza di fuori, con tutti i peli tutti sudati? E scommetto che forse qualcuno non si sciacqua neanche, no, per piacere. Dai, cerchiamo di essere un po' carini nei confronti di chi lavora negli uffici. E poi, anche chi non lavora negli uffici, abbiamo il messaggio audio del nostro amico. Ciao,
1: ciao. Domenica, sono MPT92, volevo dedicare alla mia ex compagna la canzone di Ultimo, Piccola Stella, perché volevo dirgli che mi manca e che vorrei poterla rivedere, rincontrarci, pure per un caffè, parlarci e poter sistemare le cose insieme. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, è game over.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Signora?
7: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua.
7: Scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: 1978 sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.

con Karma e arriva la scelta musicale. Quello qua è il messaggio di Alessia da Cuneo che scrive: ciao Radio Manila, puoi mettere Atlantide di Sara Toscano o Sei già passata, che ne sanno i 2000, o Al mio paese. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Cuneo che ha richiesto Serena Brancale con Levante Delia al mio paese. E saluto anche Lorenzo che ha scritto: ciao, sono Lorenzo, vorrei ascoltare Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. E poi continuo a ricevere messaggi con foto e video delle temperature delle auto roventi dei manilosi.

0: Paradiso, agitare Coca-Cola. E arriva anche il messaggio di Raffaele che scrive: buon pomeriggio Davide, tutto bene? Vorrei ascoltare la canzone di Moby, Porsche Line. Grazie mille e una buona giornata.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Live.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Qui siamo tornati indietro al 2003, quindi 23 anni fa, grazie alla scelta musicale di Francesco per ascoltare Mooney con Dav. Ciao, un abbraccio a te. Un abbraccio lo do anche alla Becky che mi ha mandato la foto, no, la foto del cruscotto, non mi ha mandato nessuna foto strana, dove praticamente mi fa vedere il termometro 40 gradi, mamma mia ragazzi, fa caldissimo, e poi arriva la scelta musicale della nostra manilosa Eli, che vuole salutare le amiche che stanno lavorando con lei, vogliono ascoltare Trigno con Ermal Meta, irrecuperabile. Chi non ascolta Radio Manile, game over.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, e su questa bella canzone del Gabbanone arriva il mio Devisone.
1: Ma ciao Pompolone, Davis. Tutto un one oggi.
0: One. È caldone.
1: Mamma mia, raga. Mamma che roba.
0: Mi ha
1: questo
0: mandato
1: non
0: le
1: è
0: foto.
1: Caldo, ragazzi, questa è cattiveria pura.
0: Vabbè, ma almeno sul tempo non possiamo comandare, lo sappiamo benissimo. Dobbiamo ricorrere ai ripari, che ne so, non uscire a quest'ora, stare a casa ad ascoltare Radio Manila.
1: Ah, certo, ovviamente.
0: O stare in ufficio,
1: ovviamente.
0: O in auto se avete l'aria condizionata. Qui mi mandano le foto 40 gradi, 42, sembra di... Sembrano le estrazioni del lotto.
1: E non ti dico in macchina, poi appena entri,
0: appunto,
1: mamma mia, ragazzi.
0: In macchina fa caldissimo,
1: mia.
0: Sicuramente.
1: Vabbè,
0: allora è così, siamo in estate, tanto quando fa caldo ci lamentiamo del caldo, quando fa freddo ci lamentiamo del freddo, ma tu preferisci sopportare il caldo o il freddo?
1: Allora, il caldo mi
0: sopportare,
1: piace, a me piace molto il caldo, anche perché ovviamente
0: le giornate... Ma tu sopporti di più il caldo o il freddo?
1: Io sopporto più...
0: Guarda, se vuoi dirmelo, entro la fine del 18.
1: Sai?
0: Più
1: via di mezzo.
0: Allora, sopporti la temperatura mite.
1: Sì, però poi quando...
0: Quindi no, non sopporti né il caldo
1: estrema.
0: Né il freddo.
1: No, li sopporto, però fino a un certo punto, nelle temperature quelle giuste e normali della stagione.
0: Beh, certo. Vabbè, comunque.
1: Il troppo stroppia, il troppo freddo e il troppo caldo.
0: Su questo hai ragione, perfettamente ragione. Vabbè, dai, niente. Allora, in questo pomeriggio caldo vi lascio con quel cubetto di ghiaccio del Maidò.
1: Sono un ghiacciolo alla menta oggi.
0: Cosa vuoi essere, uno stick alla menta o un calippo?
1: Un calippo alla menta.
0: Va bene?
1: Che buono, mamma mia, cosa mi hai fatto ricordare, Pomponi.
0: Lo so che ti piacerà
1: anche quello Fritz.
0: Come ti...
1: Ma c'è ancora?
0: Quanti ne hai mangiati?
1: Ma esistono ancora? Ci sono ancora?
0: Sì, credo di sì.
1: Sì?
0: Sai che non lo so, è da un po' che non prendo più...
1: C'era quella alla Coca-Cola.
0: Il calippo.
1: Ah, quella al limone. Fritz, no, vabbè, ma cosa mi stai ricordando? No, vabbè,
0: è da un po', quindi
1: sì,
0: non...
1: devo ricominciare.
0: Ormai io...
1: Sì, sì. Quando esco di covada a comprarmi il calippo.
0: Ho smesso col calippo.
1: No, ma anch'io ho smesso, Ma adesso ricomincio, Pompone.
0: Ma secondo me tu non hai mai smesso.
1: No, con quello Fritz.
0: Con quello Fritz.
1: Sì,
0: va,
1: mi piaceva
0: bene.
1: Tanto.
0: Ok.
1: Buono.
0: Però erano buoni, veramente.
1: Mazza. Cosa, guarda, me ne mangerei uno adesso.
0: Anch'io. Allora, se c'è qualcuno che è in giro con il calippo...
1: Fritz.
0: Ecco. Si faccia avanti, che c'è Davis che aspetta.
1: Grazie.
0: Il calippo Fritz.
1: Gentilissimi, grazie mille.
0: Io me ne vado e vi lascio con l'amico Fritz. E noi ci risentiremo come sempre domani da mezzogiorno alle 3.
1: Forse.
0: Ciao Pompo.
1: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15:03.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di 2 persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre 2 persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO ad Ankara, è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente, lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. È tutto, a più tardi.
2: Manila News.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davis Maidò.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponti e Giovanotti con DNA aprono ufficialmente il nostro happy hour di oggi in questo 8 luglio 2026. Caldo, ragazzi, caldo, mucho calor, ma c'è Radio Manila che vi rinfresca con le vostre canzoni preferite, quelle che scegliete voi al 338 50 38 908. E io e voi lo faremo come sempre per le prossime tre ore fino alle ore 18. Quindi scatenatevi, WhatsApp, messaggi scritti, audio messaggi. Partiamo subito con la prima di oggi, la scelta musicale del nostro amico Francesco da Ceva, che vuole ascoltare Swag Music, la nuova di Artie 5.

0: 35 con Swag Music, 338 50 38 908. Sentiamo un po' chi c'è nel nostro Happy Hour insieme. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia.
0: Ciao Giorgia.
1: E Grecia, e volevamo richiedervi Roma Bangkok. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: E allora facciamo un viaggio insieme a Baby K e Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a Bangkok. Facciamo così? Oh, baby.

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

Never Coming Down, la nuova di Samuele Sartini e Rochelle Diamante su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Ale D'Alesegno. Ciao Ale, buon pomeriggio. Salutiamo anche il nostro maniloso, vediamo se riesco anche a recuperare il suo nome, Mirko, che ci ha mandato praticamente la temperatura che è in auto in questo momento, che è di 42 gradi. Avete sentito bene, manilosi, 42 gradi. Infatti mi scrive: ciao Davis, da Torino è tutto, il camion dice 42. Mi fai ascoltare per favore Era una vita che ti stavo aspettando, di Francesco Renga? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Bevi tanto, mi raccomando, Mirko, e se riesci fermati anche un pochettino al fresco,

0: Era una vita che ti stavo aspettando. C'è anche Francesco Renga nel nostro Happy Hour, ma c'è anche il prossimo audiomessaggio di chi? Sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Anna. Potresti mettere per favore una canzone di Jim Morrison e dedicarla alla mia mamma? Grazie mille chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Assolutamente sì. Allora, per la tua mamma arriva Light My Fire, arrivano The Doors.

Light My Fire, The Doors, Jim Morrison su Manile. Adesso salutiamo Samuele che ci ascolta da Torino, che scrive: ciao Manila, buon pomeriggio bollente a tutti, sono Samuele da Torino e quest'oggi vorrei farvi ascoltare Orietta Berti con Cuori, Quadri, Picchi e Fiori. È possibile? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Samu, buon caldo anche a te, e certo che è possibile ascoltare la nostra Oriettona nazionale. Quadri,

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con la Costiera Amalfitana che suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Cesare. Ciao Cesare, buon pomeriggio e buon pomeriggio anche alla nostra Super My Love. Ciao Super My Love.
1: Super Love, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a
1: oggi
0: te.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare Parlami d'amore dei Negramaru, ma tu ci parli sempre d'amore.
0: Anche tu, eh?
1: Chi non vi ascolta è troppo game over e io ti tengo stretto, strettissimo, sempre. My super love. Baci.
0: Baci e io ti bacio ancora di più, my super love. Arrivano in Negramaro, Parlami d'amore.

Enneagrammaro con Parlami d'amore. Ciao, sono Luca da Chieri, mi puoi mettere Ti dedico il silenzio di Ultimo. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over. E oggi dalle 14 c'è Ticket One che sta esplodendo, ragazzi, perché si sono aperte le vendite per i concerti estivi del 2027 di Ultimo, ecco, che sono state annunciate ormai, come avviene spessissimo, con un anno d'anticipo, no? Per tanti e la maggior parte degli eventi. E quindi, insomma, tutti lì a provare ad acquistare i biglietti. Torino prossimo anno, luglio 2027, Allianz Stadium. Fatemi sapere chi di voi è riuscito ad accaparrarsi i biglietti di Ultimo. Adesso diamo un'occhiata a Ticket One, vediamo che cosa sta succedendo. Arriva su Manila.

0: Ultimo con ti dedico il silenzio alle 15:43. Ciao a tutti, per favore mi puoi mettere Amor di Achille Lauro? Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un bacio da Cinzia. Ciao Cinzia, Achille in arrivo per te.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

0: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO. Sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Manila Box con Davis Maidò.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione, la scelta musicale è quella di Cristina che ci ascolta da Villarbasse. Ciao Cristina, un bacio e buon caldo anche a te. 338 50 38 908, c'è il prossimo audio di chi?
1: Buon pomeriggio Radio Manina, vorrei ascoltare una bellissima canzone Hollywood di Gigi D'Agostino. Buon mercoledì a tutti, ciao!
0: Ciao, buon mercoledì anche a te, arriva il nostro

0: Gigi Dag con Hollywood. Ne approfitto per salutare anche Carla da Collegno. Ciao Carla, lei in questo momento stira ascoltando Radio Manila. Carla, hai tutto veramente il mio affetto in questo momento. È stirare con sto caldo, ragazzi, mamma mia. Però ti abbraccio forte, c'è il prossimo audio.
1: Ciao Radio Manila, sono Naike da Torino.
0: Ciao.
1: E vorrei ascoltare Caos di Sara Toscana, se è possibile. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Naike da Torino, non è un singolo radiofonico quello che hai chiesto, Caos di Sara Toscano, ma lo è Amarcord.

0: Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump nel punto stampa il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffe e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Plaza con Ogni Male suona su Radio Manila insieme a Elettra Lamborghini per aprire la nostra seconda ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. E allora Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, la scelta il nostro amico Claudio che ci ascolta da Asti. Ciao Claudio, buon pomeriggio. Mentre da Benevagen arriva il nostro amico Sebastiano per Capo Plaza e la sua Ogni Male, ovviamente al 338 50 38 908. Messaggio scritto e audio messaggio alle 16:08. Ciao Radio Manila, sono Sara e vorrei ascoltare un altro Amore No di Lorella Cuccarini. Grazie a tutti, buon pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E poi c'è anche un audio di chi, sentiamolo.
1: Ehi ragazzi di Radio Manila, potrei ascoltare un brano di Omar Curtis a vostro piacere? Sono Luca, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Luca, buon pomeriggio. Che cosa avrà scelto per noi e per voi la nostra signorina Manila 9001?
2: Non ti cambierei per nessun altro al mondo, giuro.

Un altro amore no, c'è la cucca, e questa la canzone che ha scelto la nostra signorina Manila 9001. Altro giro, altra corsa, questa volta con un messaggio scritto. Ciao Radio Manila, sono Ale, come state? Qui fa un caldo becco, mi mettereste Soul Sisters per favore? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ale, arrivano per te Melody, Castellari, Natalie Hartz, Kim Lucas e Neja.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Davis My Dog.

0: Blanco Elisa con Ricordi, questa è la scelta musicale di Cinzia da Grugliasco in provincia di Torino. Ciao Cinzia, buon pomeriggio. E dopo Cinzia, chi ha voglia di scegliere la propria canzone su Radio Manila? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Davis, sono Antonia di Villafranca d'Asti.
0: Ciao Antonia.
1: Vorrei ascoltare La testa gira. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E allora mi sa, Antonia, no, che sta per suonare su Radio Manila, anche perché costo caldo mi sa che la testa di tutti gira, Ma voi dite durante l'anno anche senza caldo, cioè gira, gira, sì, è vero, gira.

La testa gira, gira e come si gira, non solo la testa, è vero? Me lo dite voi manilosi. Al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Stefano e vi chiedo Sei persa di Sfera e Basta, grazie mille. Ciao Stefano. Quella canzone lì non è un singolo radiofonico, purtroppo, sicuramente disponibile nel suo album nelle piattaforme digitali, ma non come singolo radio. Però noi ti suoniamo Mademoiselle. E lui è sempre Sfera.

Mademoiselle, sfere basta. Ciao Davis, sono Paolino Panino e vorrei ascoltare Tell Me Why di Prezioso o qualsiasi altra canzone che metta la carica giusta. Un saluto a tutti, un saluto a te, caro Paolino. Prezioso arriva con Tell Me Why.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno

0: 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Via Vita. Radio Manila.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.
8: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

Il ritmo delle cose, Arcomi su Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Lele da Settimo Torinese. Ciao Lele. Poi ne approfitto per salutare Pina che scrive: ciao Davis, sono Pina, la parrucchiera di Sommariva Perno. Potreste mettere la testa a gira per favore? Con questo caldo a noi gira la testa veramente. Un bacio enorme e anche un grosso abbraccio. E chi non ascolta Radio Manila è peggio di questi 40 gradi che ci sono, ma anche un grosso game over. Pina, ti bacio tanto, la testa gira, lo so che fa caldo ragazzi, dobbiamo portare tanta pazienza, è passata da poco, quindi sicuramente l'avrai ascoltata e ballata, è vero Pina? E poi ancora, aspettate perché siete tantissimi, devo recuperare il prossimo messaggio, eccolo qua, ciao Manila, vorrei ascoltare Pink con So What, grazie da Carlo. Carlo, Pink è quasi pronta, eccola, adesso è pronta.

So what, Pink, 338 50 38 908. Andiamo velocissimi perché siete davvero tanti manilosi, ma proprio davvero tantissimi. Ciao, per favore, mi fareste ascoltare la canzone di Sal da Vinci Poesia? Grazie, buon pomeriggio a tutti voi da Francesca. Francesca, arriva Sal da Vinci, ma prima volevo dire che ho detto adesso vado a vedere, a curiosare un po' sul profilo Instagram di Ultimo, di Ticket One, eccetera. Perché? Perché alle 14 si sono aperte le vendite dei biglietti per i concerti che terrà nel 2027 Ultimo negli stadi, dopo questo grande successo e questo record dello scorso 4 luglio a Tor Vergata. E in meno di mezz'ora, ragazzi, ci hanno comunicato che Ultimo ha venduto più di 300.000 biglietti in tutta Italia a Torino il prossimo luglio.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30, spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333-265-1149.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.
8: Ho perso un altro cosone buono stasera. È andata a casa con il negro a Troia.

0: Colpa d'Alfredo, Modena Park 2017, lui il grande Vasco su Radio Manila, scelto per noi e per voi dal nostro amico Francesco che ci ascolta in quel di Oleggio. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Dopo Francesco chi arriva nel Manila Box, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare se possibile James Morrison con Please Don't Stop the Rain, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Stefano da Cuneo.
0: Ciao Stefano da Cuneo, grazie per il tuo audio messaggio al 338 50 38 908.

0: is Don't Stop the Rain, James Morrison suona su Radio Manila con Davis fino alle 18. Come suona il prossimo audiomessaggio? Chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia, Sofia, Vittoria e Benedetta.
0: Ciao bellezze.
1: E vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è un super game.
2: Over.
1: Ciao.
0: Anna Pepe in arrivo e su questa canzone salutiamo anche Vittoria.

Anna con Wild Girl Wasted su Radio Manila. Ciao, sono Marinella da Cuneo e vorrei ascoltare Non dirgli mai di Gigi D'Alessio e dedicarla a me. E chi mi conosce, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Quanto mi piace, Manilosi, quando vi autodedicate le canzoni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Placido.
18: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
19: Sono le 17 e 4 minuti.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
20: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
21: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli, sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale, sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
20: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
18: Manila News.
22: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
18: Manila Box con Davis Maidò.

due dischi senza interruzione per aprire al meglio anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidow fino alle 18. E allora siamo partiti con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie. La scelta musicale è quella di Giallu, che ci ascolta dalla provincia di Cuneo. Ciao Giallu, buon pomeriggio. E poi è arrivata lei, la Gianna Nazionale, insieme a Marrakesh con questa nuova interpretazione di America. Questa è la scelta musicale di Massimo al 338 50 38 908. Ciao Massimo. Ciao, sono Matteo da Torino. Potete mettere per favore Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo che sì. Ciao Matteo. Il cuore mio...

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Nelle Manila Box.
12: Manila Box con Davis

0: Emma e Fabi Fibra con Antidroga. Questa è la scelta musicale di Amélie, che ci ascolta da Pinerolo. Ciao Amélie, buon pomeriggio. E dopo Amélie che arriva nel nostro happy hour, sentiamo un po'.
1: Ciao Manilosi, ciao Davis.
0: Ciao.
1: Sono una tua conoscenza da circa 36 anni.
0: Ma davvero?
1: Ma non ti dirò subito chi sono alla fine del messaggio. Volevo dedicare a mia moglie Valentina Eccoti di Max Pezzali, mandargli un abbraccio grandissimo, un bacione anche a te.
0: Grazie.
1: E io sono
0: curioso.
1: Bruno, ti direi da Grugliasco, ma mi sono trasferito a Collegno. Un abbraccio grande, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma sei Bruno che dico io? Bruno con il quale giocavo insieme da ragazzino in quei periodi meravigliosi, ma sei tu? E allora Bruno, eccoti.

Max Pezzali con Eccoti, tutta per Bruno e la sua dolce metà. Ciao Bruno, un abbraccio, che piacere risentirti. 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Bud e vorrei dedicare a mia mamma la canzone I Romantici di Tommaso Paradiso, perché lei è un'eterna romanticona, e vorrei farle anche tantissimi auguri di buon compleanno. Ti amo mamma, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma che bel messaggio, Bud! Auguri anche alla tua mamma.

0: Allora, com'è andata? Racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Toto sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Per una manifestazione viene chiusa la provinciale 66 nel comune di San Damiano d'Asti sabato 11 e domenica 12 luglio in fascia oraria 17:01:30 della notte. Per questo appuntamento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. La scelta musicale è quella di Clara da Rivoli. Ciao Clara, buon pomeriggio. E adesso salutiamo Martina che scrive: salve, posso richiedere la canzone Candy di Paolo Nutini? Grazie mille. Martina, salve a te. Paolo Nutini è già pronto a salire sul nostro palcoscenico virtuale dell'Happy Hour. Arriva Candy.
2: Ah.

Paolo Nutini, 17:43, ciao Manila, sono Tiziano, appena dato un esame e sto tornando a casa. Vorrei ascoltare Maledetta Primavera. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Tiziana, sicuramente questo esame sarà andato molto bene, ne sono convinto, anche perché non avresti altrimenti scelto questa canzone di Loretta Goggi qui su Radio Manila nell'Happy Hour.

0: 3239. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Con la FDI firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.

Mieta, Fare l'amore, correva l'anno 2000 e Mieta partecipò proprio anche al Festival di Sanremo con questa canzone che abbiamo riascoltato grazie alla scelta musicale di Ricky. Ciao Ricky, buon pomeriggio. 338 50 38 908. Andiamo a leggere il prossimo messaggio, che è questo. Ciao Manilosi, sono Rebecca e vorrei rinfrescarmi un po' con la Tuca Marena di Baby K. Grazie e buona serata. E allora rinfreschiamoci con la Tuca Marena. Baby K.

Baby K nel nostro pomeriggio in musica in questo mercoledì 8 luglio 2026. Ciao, sono Simone. È possibile ascoltare Happy Hour di Ligabue? Grazie. Simone, grazie a te su Liga. Voglio salutare anche la nostra amica Angela che in questo momento ci ascolta in quel di Bussoleno. Ciao, un bacio. E poi ancora su Ligabue vorrei salutare anche Armando che ci ascolta da Cuneo. Buon ascolto.

0: E con il Liga e la sua Happy Hour chiudiamo ufficialmente il nostro Happy Hour, ce l'ha cantato anche Ligabue. Da Davis Maidu è tutto, vi bacio tanto, vi auguro una buona serata, ci risentiamo venerdì puntualissima alle 15 nell'Happy Hour di Radio Vanilla, magari riascolteremo anche Ligabue con questa canzone iconica. Io vi lascio con la Witty fino alle 21, fate i bravi ma non troppo, ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti attesa dopo le 19 nella corte d'assise del tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno, le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
4: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: bene, 38 gradi, tutto bene, beh, insomma, tutto bene mica tanto. Dovrebbe essere il picco, questa settimana, da domani dovrebbero calare leggermente, ma proprio leggermente. Oh, molti vanilosi sono già via, altri stanno ancora lavorando, altri stanno rientrando, altri invece non stanno facendo beatamente niente, però noi abbiamo l'opportunità di ascoltare della gran bella musica grazie alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908. Inviate su WhatsApp il vostro messaggio vocale o scritto, quello che volete, e richiedete la vostra canzone preferita. Cominciamo subito e mi sa tanto che andiamo al mare. Dai, andiamo al mare.
1: Ciao a tutti, sono Flavio.
0: Ciao.
1: Sono Flavio e in questo momento vi sto chiamando da Caorle.
0: Sento le onde.
1: Sotto l'ombrellone e sotto il sole.
0: Ma si sente?
1: E si sta benissimo.
0: Immagino.
1: E vorrei fare una dedica, se possibile, alla piccola Lisa, che tanto piccola ormai non è più.
0: È cresciuta?
1: Vorrei dedicare Il tempo se ne va, di Adriano Celentano. Ricordo anche che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao Flavio, buona vacanza, che bello sentire le onde del mare in sottofondo. Arriva Adriano Celentano, cominciamo!
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Settimo, ciao Gigi, buona serata anche a te. Oramai la giornata volge il termine, 18 e 20 minuti primi. I vostri messaggi, le vostre scelte musicali protagoniste qui nel Manila Box EP Time. E saluto anche Giusy da Cherasco. Buonasera Mariella, sono appunto Giusy da Cherasco. Mi faresti ascoltare per favore Quadri, Cuori, Picche e Fiori di Orietta Berti? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Giusy, arriva.
1: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

con un sacco di picche, cuori, fiori, eccetera, eccetera. Allora, c'è il messaggio di Gianluca, che saluto, che mi chiede appunto se è possibile ascoltare Proibito dei Litfiba. Ma ti pare? Ma certamente arrivano.

Il Vieraccio, Litfiba proibito, 18 e 27, tra pochissimo l'appuntamento con un aggiornamento sulle viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima c'è il messaggio che arriva da Anna da Pianezza. Ciao Radio Manila, potreste mettere Lockaday Away di Rock City e Adam Levine? Buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino, si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Via Vita.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Harris and Jazzy, sale sai. Se a Torino stiamo facendo un po' di coda in tangenziale, ma questo è l'orario, anche su Milano la situazione non è decisamente migliore. Saluto la Daniela di Milano che proprio in questo momento sta percorrendo la tangenziale di Milano e non perde mai l'occasione per farsi magari programmare una canzone che la possa accompagnare. Fatelo anche voi se avete piacere, inviate il vostro messaggio su WhatsApp al 338 50 38 908. Saluto anche la Marcella, ma buon pomeriggio Mary Poppins. Guarda, se guardiamo la mia borsa effettivamente potrebbe essere come quella di Mary Poppins. Oggi voglio chiedere una canzone dei Coldplay, Miracles. Grazie, buona serata calda. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un saluto a tutti i manilosi da Marcella, anche lei super manilosa, non manca mai. Questa per oggi è la sua scelta musicale, Coldplay.

0: Special Coldplay su Radio Manila mentre arrivano le 18:42 in questo mercoledì veramente molto molto caldo. Sono luoghi davvero che uno non dovrebbe frequentare ma è costretto, tipo la cucina di un ristorante, tipo.
1: Ciao Radio Manila. Ciao Mariella, sono sempre Chef Andrea del ristorante Al Brasà.
0: Ciao Andrea.
1: Ascolta, c'è un caldo boia,
0: certo.
1: Si può lestare.
0: Non si può stare.
1: Non si può lestare in nessuna maniera, 40 gradi.
0: Mamma mia.
1: Voglio andare al fresco.
0: Anche io, dai, andiamo.
1: E infatti ti volevo chiedere se per favore ci facevi ascoltare la canzone di Celentano che si chiama Fresco.
0: Ma è già passato Celentano.
1: Se non dovesse essere disponibile,
0: bravo.
1: Va benissimo qualsiasi tipo di canzone, sceglila
0: sì.
1: Tu, basta che ci faccia sentire freschi.
0: Ma sì, guarda, la cosa
1: grazie di... mille, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Chef Andrea, ma sì che c'è un luogo, anzi c'è una musica che ci può far immaginare in un luogo sicuramente fresco, tipo la vasca.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.

0: 3000 metri quadri di megastore.
1: Tutta convenienza.
0: A Sanfre.
2: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: verso casa. Ciao Francesco, buona serata anche a te. 338 50 38 908. Scegliete la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Quella, ciao Mariellona.
0: Ma ciao.
1: Ma questi manilosi qua con questi rumori delle onde ci fanno venire voglia di andare in vacanza.
0: Si sentivano bene.
1: Altro che storia.
0: Sì.
1: Perché qua anche se andiamo al lago mica c'è quel rumore lì delle onde. Sono più piccole.
0: E il mare è un'altra cosa.
1: Io volevo dirti un piacere. Ieri era il nostro onomastico di me dell'amorosa,
0: cioè?
1: Di quando ci siamo messi insieme.
0: Ah, era l'anniversario.
1: E allora gli dedichiamo una canzone.
0: È giusto.
1: Volevo dedicare quella della Cuccarini, forse cos'è, un amore no, una roba del genere.
0: Un altro amore
1: che
0: no.
1: Oggi un maniloso l'ha richiesta.
0: Ah? E ti è piaciuta?
1: Non mi ricordavo più che esisteva quella canzone lì, è bella.
0: Ok.
1: Che magari se la sente mi manda un messaggio e mi dice che tenerò

0: i patatoni.
1: Eccolo.
0: Cosa che non farà perché lei non sono cose da lei. Ah, però no. magari me lo
1: viene. Certo.
0: Un salutone a tutti i malidosi e a te. Ciao Claudia Rona, ciao.
1: Ciao Claudio, buon anniversario. Arriva Lorella Cuccarini, un altro amore no.
2: Non ti cambierei per nessun altro al mondo, giuro.

Chissà se arriverà la coccola per il nostro Claudio di Arona da parte della fidanzata dopo questo dedicona sopra innamoratissimo, bravo bravo Claudio. 338 50 38 908, inviate la vostra scelta musicale, la vostra richiesta qui su Radio Manila, un messaggio vocale, un messaggio di testo, come preferite, fatevi accompagnare dalla vostra canzone, quella che vi piace di più e che vi fa stare bene. Ciao Mariellina, ho visto il caldo, ce ne andiamo al mare, a voglia, guarda, siamo tutti quanti al mare, con la mente assolutamente sì. Un'estate al mare di Giuni Russo, fate i bravi, almeno provateci e soprattutto ascoltate Radio Manila per non essere game over. Ma Mauri, ma Mauri, baci baci anche a te. Beh, insomma, un'estate al mare, quando ero ragazzina ne facevo parecchia di estate al mare, magari in Sardegna. È successo veramente.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:02.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendo di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Santa Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023, dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di quest'estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
1: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Barbara da Torino, mi fai ascoltare Tina Turner con The Best, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over, cara Barbara, l'abbiamo appena ascoltata, ti auguro naturalmente una buonissima serata. 19:09 minuti ed è la vostra musica preferita, la protagonista assoluta, siete voi, protagonisti siete voi che fate tutta la playlist di Radio Manila 24 ore su 24. E voglio salutare anche Viviana da Paesana che dice: ciao Mariella, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare l'ultima di J-Ax, I Piaio, però anche no, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. 1, 2, go!

0: però anche no. J-Ax su Radio Manila, sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariellina carissima, ben arrivata.
0: Ciao.
1: Com'è la temperatura da te? Qui Beh. Si fonde.
0: Immagino.
1: Volevo chiederti per favore Tiziano Ferro con Il regalo più grande. Lo dedico a te, a tutti i manilosi, a tutti quelli che mi vogliono bene e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ricambio i saluti del Trumba. Daniela la Saluzzo, grazie. Ciao.
0: Ciao Daniela, arriva Tiziano Ferro su Radio Manila. Questo è Il regalo più grande.
2: Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa di raro. E non un comune regalo. Quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sarà coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: L'estate su Manila.

Ma fa molto caldo, Dario, effettivamente. In summertime era Shaggy qua su Radio Manila. Oggi riuscite davvero a stupirmi con le vostre scelte musicali. 338 50 38 908. Io devo salutare il Francesco da Borgo Manero, che mi omaggia di una bellissima fotografia dal Lago Maggiore di Arona, dove vedo dalla fotografia una splendida panchina, naturalmente in riva al lago, che circonda queste panchine che circondano il lago meraviglioso, circondato a sua volta da una enorme folta vegetazione che adesso non so, io non me ne intendo, potrebbe essere un oleandro, potrebbero essere bougainville, non lo so, però sto soltanto Francesco, che ho gradito moltissimo, sento già fresco, guarda il freschetto di questa ombra. Ciao Mariella, appunto sono Francesco da Borgo Venero, per piacere vorrei ascoltare Zombie di Dino Brown e Melody Castellari, grazie. Se non ascolti Radio Manila, sei sempre Game Over. Buon proseguimento di serata a tutti i manilosi, arrivano!

ed è decisamente la versione remix Zai Dance del grande successo dei Grand Paris Zombie, Dino Brown e la Castellari. Sentiamo, ah no, devo leggere, c'è il messaggio di Tony. Ciao Radio Manila, sono Tony e vorrei poter ascoltare Tu sei per me di Nigiotti, dedicarla all'amore della mia vita, Angela. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

sogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: 7 e 5T. Manila.
1: Viabilità.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

0: Serena Brancale, i The Colors, questa è Partenope per Massimo Di Novata e Milanese. Scivola via il nostro mercoledì, tra l'altro oggi si scollina la settimana, si comincia a intravedere così lontanamente qualcosa che assomiglia ad un weekend, quindi ancora dalla fine questo mercoledì è già terminato, per chi più chi meno, insomma, per chi non lavora anche fino a tardi ovviamente, e quindi già giovedì venerdì è già più digeribile, no? Come aspettativa per il fine settimana. Sentiamo adesso chi c'è avanti. Oh, chi è?
1: Le tre babbione qua. Come? Emma, Lauretta e Nonna Maria. Ciao. Tornano verso casa. Okay. Ci avete accompagnato durante il viaggio di andata e ci accompagnerete anche durante il viaggio di ritorno. Dai, però questa volta vorremmo ascoltare una canzone di Anna Pepe. Sì. E dedicarla a tutta la signorina Emma, tredicenne, che desidera andare al concerto, quindi prima o poi ci toccherà anche andare a fare Non sono loco come per la Coco. Comunque vi amiamo, lunga vita agli unicorni, e chi non ascolta Radio Manila, e come sempre un super game.

30 gradi, ma dai, alla fine oggi abbiamo toccato i 39-40, siamo già scesi a 37, va veramente ancora decisamente meglio, giusto? Giusto, salutiamo, anzi saluto Lucinda da Collegno che mi scrive: ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Lucinda, vorrei ascoltare l'ultima di Noemi, tu cosa fai stasera? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game on.

che si fa il mercoledì sera? Ma di solito poca roba, insomma, niente di che, giusto? Mi sto sbagliando, il mercoledì è un po' così, messa questa giornata in mezzo alla settimana, che non sa neanche come regolarsi alla fine. Però devo salutare Giovanni che sta andando a vedere uno spettacolo al Regio, o a Regio, non ho capito bene, e mi scrive: ciao, mi metteresti per favore una canzone degli 883? Grazie, eccola qui, la regola dell'amico.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare, analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila, estate!

0: di Lombriasco che mi scrive che il mercoledì si fa lezione di latino, e allora sì, allora buon divertimento e buon allenamento soprattutto. Io ci sto provando da un paio di anni a dire sì, lo dico solo che vorrei imparare a ballare latino, ma naturalmente non l'ho ancora fatto, ma lo farò, giuro che lo farò. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Vorremmo sentire Waka Waka, sarebbe fantastico.
0: E allora la sentiamo, eccola qui.

con Marielle Vitale. Fino alle 21 ve le suono, inviate la vostra scelta musicale su WhatsApp al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Alessia da Cuneo, puoi mettere Atlantide di Sara Toscano, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao carissima Alessia, arriva Sara Toscano, questa è Atlantide.

0: Atlantide di Sara Toscano ci fa arrivare a 3 minuti dalle 20. Tra poco avremo un collegamento con la nostra redazione per le ultimissime news, ma prima c'è un messaggio che mi ha un po' commosso, devo dire. Ciao Mariella, sono Vittorio da Alba e da qualche anno mi sono dato all'apicoltura. Oggi finalmente sono riuscita a prendere una furgonetta d'occasione per lavorare, ma non riuscivo a trovare Radio Manila. Adesso ci sono riuscito e la tua bellissima voce è stata la prima che ho sentito. Ma io mi commuovo così, spero che sia di buon auspicio. Guarda, io sto incrociando le dita delle mani, anche i ditini dei piedi, dappertutto. Mi potresti mettere San Luca di Cremonini e Carboni? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Mariella, buon lavoro e buona serata. Buon lavoro, tanto tanto lavoro anche a te. Arrivano Cesare Cremonini e Luca Carboni.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento di cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
2: E al termine del vertice NATO in Turchia, punto con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
4: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
2: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi. Nicola Compagnone.
5: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre tre città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani quindi attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
2: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferri. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk. Ed è tutto per oggi. Buona serata.
0: Manila News.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Non so.

0: Vabbè, hoi, per la Manuela di Brossasco. Siamo così entrati nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time insieme alla Mariella Vitale. Fino alle 21 prove le suono, è 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Volevamo fare tantissimi auguri al nostro coscritto più pollo del 1986 di Venaus, Alessandro Potobailo, che oggi compie 40 anni.
0: Oh, auguri.
1: E con l'occasione dedicare la canzone Ricominciamo, che lui canta a tutte le feste.
0: Ecco.
1: Tantissimi auguri dai coscritti dell'86 di Venaus. Ciao!
0: Tanti tanti auguri, 40 anni a praticamente un ragazzino, eh. Adriano Pappalardo arriva con Ricominciamo.
2: E lasciami gridare! Lasciami sfogare!

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333 265 11 49.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Chi ha visto il film sa benissimo che questa è la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, Sienna Spiro, Material Lover, per Silvia di Alessandria. E continuo con i vostri messaggi, c'è quello della Luisella da Santena. Ciao Radio Manila, siamo in viaggio di ritorno dal mare, potete mettere la rondine di mango? Saluto tutti i miei amici, aspetta che qui è difficile, panchinisti curiosi? Non capisco, ma leggo questo e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Indimenticabile Mango, questa era la rondine, ci fa arrivare così alle 20 e 24 minuti primi. Ma noi andiamo a Nonne, in provincia di Torino. Giusto?
1: Buongiorno Radio Manila, la più potente in Piemonte che ce ne sono quando vogliamo noi, anche alla notte, per sempre. I panchieri Nonne. E salvate a Dani, Rosa e Francesca. Buongiorno Mariella Bella, la biondona della radio.
0: Buonasera.
1: Con i tacchi a spillo, con la sua voce stupenda, con gli occhi verdi, con la sua simpatia incredibile. Senti Mariella, questa sera gentilmente ti vogliamo mandare in cantina, ti vogliamo chiedere, ci vuole un fisico bestiale,
0: sì.
1: Perché quest'anno è veramente un grande caldo.
0: Ah, poveri,
1: più dell'altro anno, di più. E che dire, sfiora i 40 gradi al pomeriggio qua in laboratorio, sempre, tutti i giorni uno dietro l'altro.
0: Forza,
1: detto
0: coraggio.
1: Questo ti ringrazio, se fosse magari già passata la like is like, e la dedico a tutta la radio, a tutti voi conduttori e a tutti i nostri clienti, a te in particolar modo un abbraccio caro, ti vogliamo bene. Chi non ascolta Radio Manila è sempre che muove, ma anche Ciapparà. Ciao, ci sentiamo domani. Non ci scappi, ti vogliamo bene ancora una volta.
0: Ciao Walter, non ho sentito la seconda opzione, ma la prima sicuramente sì. Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale. È un fisico.

0: E anche qui le onde del mare ci accompagnano verso le 20:30, dove ci sarà un ultimo aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione. Devo salutare Mantila, che non è un nome italiano ma è un nome finlandese, perché questo è un ascoltatore che ha trovato addirittura in FM, riuscito attraverso un cuneo particolare di onde che sono arrivate di Radio Manila, e ci chiede conferma se siamo proprio noi. E allora lo salutiamo, Mantila, davvero è un piacere. Lì c'è fresco, però lì c'è veramente molto, in Finlandia sicuramente c'è molto fresco. Un caro abbraccio dunque dall'Italia e da Radio Manila, ovviamente. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buona serata Manila Zivelli, siamo Erika.
2: Livio.
3: Adam, vorrei ascoltare Come un'ossessione. Stanotte ritorno in qui a Cento delle Levantadie. Siamo solo di venerdì bailando Pinusia. Per un'ora non mi sento mia. Per avere la malattia, questo maledetto.
1: E chi non ascolta Romania Game?
3: Vabbè!
1: Mi raccomando, rimanete tutti lì.
3: Forza Juve!
1: Ma lì incollati!
3: Sì.
1: Un abbraccio, ciao!

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Frejus verrà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: L'estate su Manila.

0: Sono Clara e San Giovanni per la Mara di Buccinasco, che saluto. Intanto arrivano gli ultimi 20 minuti insieme alla Vitale, dopodiché arriverà la signorina Manila a 9001 per accompagnarvi fino a domani mattina alle 6. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Eleonora e sono in macchina con
2: Greta.
1: Possiamo richiederti questa domenica di Holly, per favore?
0: Certo.
1: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over!
0: Buona serata. Ciao. Ragazze, arrivano Holly e Julie.
3: Ciao, sono Holly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica di Olly su Radio Manila. Ciao Mariella, di ritorno da una Milano infuocata. Ti chiedo, quella che non sei dell'Liga Nazionale. Grazie, un bacio da Elena. E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Arriva Liga.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena a Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.

0: denti fissi su impianti subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

Lamborghini Bam Bam Bambina per la Bruna di Castagnole. Sono gli ultimi minuti insieme alla Vitale e allora è arrivato anche il messaggio con la scelta musicale di Angelo da Vigevano. Ciao, vorrei dedicare a Luisella Con amore perdutamente di Achille Lauro. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci. Un saluto anche a te Angelo e anche a Luisella, dai. Arriva Achille Lauro.

0: Perdutamente Achille Lauro ci porta al momento dei saluti, perché la Vitale termina qui il suo appuntamento al Manila Box IP Time, ma si rinnova domani alle 18 naturalmente qui su Radio Manila. Vi lascio con la signorina Manila 9001 fino a domani mattina alle 6, sempre con la vostra musica preferita e anche con il messaggio che devo però chiarire un attimo con Chiara, no? Questo è un giro di parole, perché Chiara sta andando a fare il turno di notte e vorrebbe ascoltare Quando dorme la città di Ultimo, che non è un singolo radiofonico. E allora, visto che stai andando a fare il turno di notte e quindi la giornata per te praticamente lavorativa deve ancora iniziare, io direi, ti propongo, magari ti piace, chi lo sa, una canzone che ad esempio a me piace moltissimo, ma questo è poco importante. L'importante è che piaccia a te e ti accompagni mentre vai a fare il turno di notte. C'è Jovanotti qui su Radio Manila ed è Gente della Notte. Rinnoviamoci l'appuntamento a domani qui su Radio Manila. Buona continuazione, un abbraccio.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, ben ritrovati. Vi aspetto al 338 50 38 908 con le vostre canzoni del cuore. Bacioni dalla vostra signorina.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao carissima signorina, buonasera, ben arrivata, spero tu stia bene. Io sono in giro per consegne e volevo chiederti per favore se mi fai sentire Comprami di Viola Valentino, la versione quella originale. Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, ci sentiamo domani mattina e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Filippo e vorrei sentire un brano di Zucchero per favore. Grazie mille, saluti da Novara.
1: Radio Manila te le suona.

0: Sport!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Ciao Radio Manila. Sto andando a prendere la mia ragazza in aeroporto a Caselle. Nel frattempo vi posso chiedere Stay Alive di Bee Gees. Grazie mille da Adriano.

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manina, sei game over. Ciao.
1: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
2: Seguici sui social.
3: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Senti il silenzio.

0: ti amo, uvidzete, ciao.
1: Buonanotte.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Mannina, siamo papà Giuseppe, Samu, Sofia e mamma Roby. Vogliamo chiederti buon viaggio di Cesare Cremonini. Salutate.
1: Ciao.
0: Chi non ascolta?
1: Ascolta Radio Mannina e Game Over.
0: Ciao.
2: La tua musica suona su Radio Mannina.
3: Buon viaggio.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina Manila, sono Eleonora e vorrei chiedere Bad Bunny con noi Viol, grazie mille. Come sempre un saluto a tutti i manilosi da Cumiana.
1: La tua musica suona su

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: sono Sabrina Cirilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao tesoro, signorina 9001 sono Monica, vorrei ascoltare Claudio Baglioni, la dedico a te, mille baci grandissimi.
1: Radio Manila te le suona.

0: Buonasera Radio Manila. Sono Nicole e vorrei chiedere a Voltoi di Eddie Brack. Sto tornando a casa da lavoro. Anche oggi finalmente termina la giornata. Un bacione da Lanzo.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, ci metti un pezzo di Amy Schilla per favore. Grazie mille.
1: Manila 9001.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: La tua

Ciao Radio Manila, allora questa sera vorrei fare una richiesta molto bella, ecco, e la dedico dal mio profondo del cuore a delle persone che altrettanto mi amano. Vi dico che io momentaneamente no, sono fuori il Lazio, non sono a Roma, momentaneamente, ecco, puoi mettermi Radio Manila, Marco Masini, vaffanculo. E chi non ascolta Radio Manila è game over e la dedico a queste persone e speriamo che ascoltano. Amanda, ciao.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Questa è una storia da raccontare.

lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:03.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.
5: Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

Buonasera signorina 9001, buonasera a tutti i manilosi. Volevo dedicare le ragazze di Clara e San Giovanni a tutte le mie colleghe, in particolare a Deborah e le colleghe del reparto TPE, a Carmen, Mary, Francesca del reparto Estruso e a tutte quante le altre colleghe che stanno lavorando questa notte. Buonanotte, e chi non ascolta Radio Manila è un game over, e questo ve lo dice Tony.

Ciao Radio Manila. Buonasera. Vorrei sentire per favore Bella d'estate di Mango, per favore. Grazie. Saluti a tutti. Fabio di Collegno.

0: Ciao Radio Manila, puoi mettere Neve al sole di Pino Daniele? Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Super offerta esclusiva Auto Francia, Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila.
1: Ciao Radio Manila, siamo Federica e Artemisia da Moncalieri.
0: E volevamo sentire,
1: per favore,
0: sempre, per favore,
1: Rossetto e Caffè,
0: Rossetto e Caffè di Salda Vinci.
1: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Ciao Radio Manila, chi non ascolta Radio Manila
0: è un gay mother!

0: Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Manilosi belli, buonanotte. Continuate a richiedermi la vostra canzone preferita in diretta su Radio Manila. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Vi aspetto e vi auguro una serena nottata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, volevo chiedervi se è possibile Black Nirvana di Elodie. Grazie mille Valentina.
1: Radio Manila te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate

0: Ciao Radio Manila, siamo Katia,
1: Ila,
2: Eric,
3: Noè
4: e stiamo tornando dal concerto di Ernia. Vorremmo ascoltare ancora una sua canzone per avere un bis.
0: Se non ascolti Radio Manila sei
5: game over.
6: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Magda. Potreste mettere in radio Samarcanda di Roberto Vecchioni.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Cosimo da Roba Somero. Volevo dedicare alla mia collega Mara Runaway di Lady Gaga.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buonanotte signorina, mi puoi mettere una canzone di Madame? Grazie, Sara da Torino.
1: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Federico e Simone da Orbassano. Dato che si avvicinano le ferie ci metti Riccione dei De Giornalisti, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Alessandro. Volevo dedicare a Maria Vieni nel mio cuore di ultimo.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Tony da Settimo e volevo fare ascoltare Fernando di Malgioglio ai miei amici Orio e Ilio e a tutti gli altri colleghi che come stanno lavorando questa notte. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, lo dicono tutti, lo dico pure io perché è vero. Ciao!

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Ora esatta.
3: È 1:02.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila, volevo chiederti se fosse possibile una canzone di Anna. Un bacio Vale.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Milano. Vorrei ascoltare Happy di Pharrell Williams. Grazie e un saluto a tutti i lavoratori della notte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: sole senza alzarti mai.
1: Ciao signorina 9001, sono Andrea da Rivoli. Mentre torno a casa mi piacerebbe ascoltare Sotto i raggi del sole di Brusco, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Picci da Villa Stellone. Mi puoi mettere Tornami addosso di Albe e volevo salutare i miei colleghi e dirgli che prima o poi tornerò. Saluto il nuovo City Florian.

così. Qui sempre al solito posto, e noi stesso bar, stesso club, stesso amore corrisposto. Eccoti, l'unica che mi fa toccare il fondo, che mi fa sentire grande per quanto piccolo.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte, sono Donato da Torino. Vorrei ascoltare una canzone di Lazza a vostro piacere. Grazie e un saluto a tutti.
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Loredana da Varese. In questa notte di lavoro, se possibile, vorrei ascoltare Donna Conte di Anna Oxa. Non fosse disponibile una a vostra scelta.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Sandro da Carmagnola. Volevo chiederti caffè macchiato di Tommy che esce e dedicarla a Tony detto Bendo.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Milano. Ciao Antonio. Volevo dedicare Non vivo più senza te di Biagio Antonacci alle mie colleghe Mari, Fra, Carmen e Deb. E chi lo ascolta a Radio Manina è un game over. Buonanotte, ciao.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, ci fai ascoltare Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Grazie Francesco da Grugliasco.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire. Sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Manila. Radio Manila.
16: Ora esatta, sono le 2:03.